La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: per il decimo compleanno. E sì, sono 10 che dal 9/9/2016 ogni mattino stiamo iniziando, più o meno qualche volta si salta, in casi particolari, il nostro compleanno. Oggi finiscono 10 e inizia l'undicesimo anno di...
1: Paura in onda!
2: Paura in onda!
1: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo...

0: E allora dovremmo chiedere che giorno era il 9 settembre del 2016. Mi pare fosse un venerdì. Comunque, adesso lo chiediamo a Google. Sì. Ehi Google, che giorno era il venerdì 16 settembre 2009? Lo dice. Ah, pensate un po', era mercoledì? Ah, allora coincide? Ma io pensavo che fosse venerdì. Comunque, se me lo dice lui, boh, non saprei. Comunque, era venerdì. Io ricordavo che fosse venerdì il 16 settembre 2009. Ma chiediamo. No, mi sembra che sia venerdì. Comunque, verificheremo questa cosa. E noi siamo qui. Siamo qui in questo mercoledì 2026, 9 settembre 2026, e abbiamo compiuto, è finito il decimo anno, oggi inizia l'undicesimo anno, quindi beh, auguri, auguri, auguri, grazie. E come al solito anche oggi iniziamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di
0: Radio
1: salutare le nostre
0: Maritalia e
1: sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Cechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Hugh Grant da Marco Roma. Tanti auguri a Hugh Grant. Auguri.
0: Secondo me.
1: Buongiorno. Le montagne sono alte, le nuvole sono alte. Voglio dedicarti tutte le montagne del mondo. Io sono Marco Roma. Buongiorno a voi.
0: Ecco, e invece però si è dimenticato di dedicare qualcosa a noi. Adesso lo chiamiamo.
2: Avvia videochiamata con Marco. Ah. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro.
0: Ecco qua. Come richiama lui spesso le 100 radio. Sentiamolo, sentiamolo. Sei in viaggio.
2: Voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce. Addirittura oggi piove e non va al lavoro? Sentiamolo.

0: Non risponde Marco Roma. Ai ai ai. Sapete, la diretta è diretta, eh. Marco, cosa succede che non rispondi? Si è addormentato? Bene, allora dunque, non ha risposto. Ah, ecco sì, ha risposto. Cos'era successo? Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Cosa era successo che non rispondevi?
1: Niente, purtroppo mi sono scordato di togliere il silenzioso.
0: Sì.
1: Siccome ho fatto tardi oggi, solo la sera metto il silenzioso.
0: Sì.
1: E allora stamattina mi sono dimenticato di toglierlo. Infatti Giovanna, che sta con me stamattina oggi, mi ha detto: guarda che sta facendo la luce il telefono dalla tasca.
0: C'è il telefono che accende. Ma oggi non lavori?
1: Sì, lavoro. Sono un po' in ritardo.
0: Ah, sei in ritardo. Perché oggi, sì. oggi è il nostro compleanno.
1: Auguri!
0: Oggi sono 10 anni di Disabili International Radio. Quindi non hai fatto nemmeno la canzoncina.
1: È vero, mi sono dimenticato. L'ho dimenticato.
0: Così venerdì 9 settembre 2016 noi iniziavamo questo programma. Non è mai troppo presto.
1: Abbiamo iniziato insieme.
0: Beh, più o meno. Allora vai con gli auguri.
1: Sì. Allora,

0: Ai, o Grant, tanti auguri a te.
1: No, ma io
0: posso fare gli auguri a noi?
1: Ma facciamo a noi, sì.
0: Facciamo gli auguri a noi.
1: Certo.
0: Tanti auguri a Disabili International, tanti auguri a Grazia e Giuseppe che siamo qui, tanti auguri a Disabili International, andiamo a Coroma, tanti auguri a voi.
1: Oh, e tu dici che invece Damiano e company sono svegli o no?
0: Sono proprio spariti.
1: Ah, sono spariti, va bene, allora no. Neanche proiettili.
0: Non mi chiamano più, niente, tutto finito ormai. Non so che è successo. Da quando lui sta male, si è chiuso in sé.
1: Ah, si è chiuso in sé stesso e quindi, vabbè.
0: Sì, ma infatti ma nemmeno al lavoro va, eh.
1: Beh, ma se sta male, se uno sta male non va al lavoro, no?
0: Sì, io lo sto lasciando tranquillo, non lo sto disturbando. Infatti gli ho detto, vabbè dai, fammi sapere le analisi, le risposte. Ho detto io come la risonanza magnetica, però... ancora non, ecco. Non si è più fatto sentire, vabbè.
1: Allora, ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici oggi, vabbè, Trenord fa sciopero, le ricercatrici e tutti gli altri amici che sono con noi, ricordiamo anche Francesco, ricordiamo questo amico che faceva il suo servizio locale, ricordiamo anche la nostra amica Stella che da qualche giorno ci ha lasciato, e tra le stelle veramente questa nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, e ricordiamo tutti quanti voi, Ernesto, Dennis e tutti gli altri. E adesso oggi stiamo andando ad
0: Anzio,
1: ecco qua
0: Anzio. Poi ricordiamo pure stasera, ecco,
1: ricordiamo stasera, il più bello d'Italia,
0: il più bello d'Italia, Andrea Candeo.
1: Allora, Andrea Candeo arriverà questa sera alle 20:20 di sera, sempre su Disabili International Radio, e come dici tu, le 100 radio ormai.
0: 100 radio, ormai è tipo un motto, capito? Sì, anche tra i personaggi dello spettacolo.
1: Sì, andiamo sulle 100 radio, sì, vabbè, Disabili International, le 100 radio. Vabbè.
0: Ma poi tu non sai la cosa bella qual è? Che praticamente tanti personaggi, tanti VIP,
1: sì,
0: mi hanno detto, quelli che sono stati ospitati, mi hanno detto, ma non capisco, 100 radio o Radio 100?
1: Ah.
0: No, non è la Radio 100, 100 radio.
1: 100 radio.
0: Perché sul video messaggio tanti hanno detto Radio 100? Vabbè, hanno sbagliato, però l'ho lasciato, è talmente così bello era.
1: Vabbè, 100 radio. Bene, diamo un segnale orario perché è il nostro compleanno e siamo in diretta, sono 4:48 e 39 secondi.
0: Tutto in diretta.
1: Sempre in diretta. Allora, oggi ad Anzio c'è l'aiuto di Giovanna. Ecco.
0: Oggi penso che, vabbè no, penso che Giovanna
1: ti ha suggerito il brano.
0: Io l'ho cantata quella canzone, quindi penso che la sa.
1: Ah.
0: Oggi quello sta in difficoltà, voglio mettere una canzone, 24, penso che abbia 42 anni.
1: Una canzone di 42 anni, quindi vuol dire
0: una
1: che...
0: Una canzone di 42 anni.
1: Ah.
0: Sentiamo.
1: È dell'84 allora.
0: Giuseppe ha detto c'è Giovanna che ci aiuta oggi.
1: Vabbè, vediamola.
0: È in diretta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, visto che manca Damiano e manca Eleonora, facciamo un nuovo acquisto, no?
2: Mi impegno, vediamo che esce.
1: Vabbè. Allora.
0: Comunque è fedelissima con le interviste, lei e tutte le mattine andiamo in diretta, lei c'è sempre.
1: Ah,
2: quando mi sveglio presto, sì.
0: Ma anche da casa sua, quando sta a casa sua.
1: Beh, certo, ormai è un'abitudine. Allora,
0: interviste ci sei sempre, però.
2: Interviste sì.
0: Sempre.
1: Allora, sentiamo, quale brano oggi andiamo a...
0: Allora, se la zecchi, dopo 10 anni di radio, io oggi finisco, faccio il saluto.
1: No.
0: L'ho spezzato. Scherzo, libertà, libertà,
1: libertà, libertà.
0: Dal tuo tono di voce già sento che l'hai azzeccato.
1: Libertà,
0: già lo so.
1: Lucio Battisti?
0: No,
1: Lucio Battisti. Chi chi potrebbe essere? Eros Ramazzotti.
0: Che... già lo sapevi.
1: Eros Ramazzotti?
0: Sì, hai azzeccato, ma io so che tu lo sapevi.
1: No, ci ho detto a caso.
0: No, no, io sentivo il tono di tu.
1: No, no, no, ero convinto che fosse Albano, penso un po'. Perché anche Albano ha fatto qualcosa con la libertà,
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, Eros dovrebbe teoricamente avere 20 anni di meno.
1: Sì, in quel caso, visto che l'ha fatto anche Albano, c'è anche quello ad Albano comunque.
0: Ah sì, non lo sapevo.
1: Invece, libertà di Eros Ramazzotti. Allora, noi ci sentiamo alle 5:15 perché oggi Lucia non ci sarà, ci sarà Raffaele, quindi oggi avrai la compagnia di Raffaele e saremo con te e Giovanna. Quindi preparatevi per dopo.
2: Benissimo.
0: Parlerà più lei allora.
1: Allora, va bene. Va bene. Libertà, libertà, Eros Ramazzotti allora. Ciao ragazzi, a più tardi.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao. Libertà, libertà. Da Spotify. Eccolo qua che arriva allora.
3: Ti voglio parlare di questo mio momento. Mentre il sole non ha più riflessi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Radio RVD e Disabili International Radio, ancora una volta noi siamo al dialogo nel buio perché sappiamo che vi affascina sapere come i ragazzi che viaggiano in questa oretta di percorso si divertono oppure fanno altre esperienze. Allora, professoressa Mara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caloroso abbraccio da questa esperienza magnifica.
1: Allora, ci presenta i suoi allievi della classe prima.
2: Allora, alla mia destra abbiamo Celeste.
3: Ciao, sono Celeste.
1: Poi sentiamo ancora.
2: Troviamo alla mia sinistra un ragazzo di nome Nicolas.
1: Benissimo, poi.
2: Alla sinistra di Nicolas troviamo
3: Abigail.
1: Bene, allora, la domanda la fa la maestra o la faccio io?
2: Lei la fa.
1: La faccio io. Sì. Allora, durante il percorso del dialogo del buio, cos'è che vi ha colpito di più e cos'è che invece vi ha dato più fastidio? Il vostro nome ogni volta, come al solito.
3: Allora, io sono Celeste e quello che mi ha dato più fastidio è stato la città, che c'erano troppi suoni insieme, e invece la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando siamo andati al bar e abbiamo assaporato le cose.
1: Cosa hai assaporato tu?
3: La Coca-Cola.
1: Coca-Cola, bene. Andiamo con il prossimo.
4: Nome? Ciao, io sono Abigail.
1: Sì.
4: La cosa che mi è piaciuta di più è tutto il percorso. La cosa che mi è piaciuta di meno però è stato il ponte che traballava un po', sì, e mi faceva paura.
1: Ecco, perfetto. E invece andiamo a?
5: Io sono Nicolas, invece a me mi è piaciuto molto il ponte traballante perché non me l'aspettavo.
1: Ecco.
5: Invece

0: oppure cos'è che dà fastidio ai non vedenti sui marciapiedi?
1: Hai un sacco di tipo, i lampioni, i giardini, i cancelli.
0: No, quelli non tanto, sono quelli sono ostacoli fissi. Invece i problemi nostri sono con gli ostacoli che vengono messi al momento, le biciclette appoggiate al muro per esempio, oppure il monopattino appoggiato al muro, la motoretta messa male, per cui quando il non vedente col bastone cammina deve muoversi, eccetera eccetera. E allora adesso, prima di dire di salutarci, io vi chiedo: per quale squadra ti fate? Sentiamo un po' oggi.
2: Juventus.
0: Nicolas, poi?
1: Milan
0: Albighei, e poi Celeste?
3: Milan.
0: Ah, tu Juventus Milan, bene. E allora, la professoressa invece non tifa?
2: Io tifo Inter.
0: E allora a questo punto, al mio 3-2-1, diremo viva dialogo nel buio. 3-2-1.

sono Vincenzo Rossi, Viros, e sono qui per parlarvi un po' di me. Sono un cantautore ormai non più giovanissimo, ma che continua a scrivere con la stessa voglia e intensità di quando ero più giovane. Quella che vi voglio far ascoltare si intitola Tu, quando arriverai? È una canzone che narra del periodo dell'attesa di una persona della quale si ha solamente una foto. È una canzone, ok, molto personale, ma spero possa piacervi, insomma. Mi trovate su tutti i social come Viros. A voi, Viros, tu quando arriverai?

0: Ti conosco.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: questa mattina abbiamo il nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno a tutto l'ascolto, buongiorno a tutti e a tutti.
0: E buongiorno a Marco e Giovanna.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, oggi che praticamente abbiamo una radio di 10 anni, insomma sono 10 anni che praticamente dal lunedì al venerdì vi facciamo compagnia, tranne qualche salto, insomma, che è come se fossero 2500 puntate più o meno.
3: Che bello, tanti auguri.
0: Ecco qua,
1: auguri.
0: Ecco qua, e cerchiamo finché abbiamo resistenza di andare avanti. Ecco.
3: Ti ricordi 10 anni fa la prima volta che mi hai chiamato?
0: Ma forse 9 anni fa, però insomma, no, sei stato tu.
3: Ma
0: io
3: penso 10.
0: Sei stato tu a chiamarmi la prima volta, però.
3: Sì. No, io ho mandato un jingle, perché mandavo un jingle a tutte le radio d'Italia. E tu mi hai telefonato, mi ricordo anche il luogo dove ero. E mi hai chiesto chi ero.
0: Scusi, ma chi sei tu?
3: A chi sei tu? E io ho detto quello che facevo.
0: Ma ha detto, beh, allora entra, falli anche a noi, insomma. Vabbè, adesso abbiamo proprio l'attività del... Bene, sono le 5:18:13. Abbiamo anche un paio di messaggi vocali che sono arrivati, ma prima facciamo scegliere un brano a Raffaele, Giovanna o a Marco?
1: A Giovanna.
0: Scegli un brano.
2: Allora, ogni volta di Vasco Rossi.
0: Va bene, allora ogni volta, giustamente si festeggia il compleanno e ogni volta Vasco Rossi. E allora lo facciamo partire subito da qualche istante. Dovrebbe farcelo partire la signorina. Sì, ci ha fatto partire, eccola.

0: Ogni volta la scelta di Giovanna, e noi siamo qui con Giovanna, Marco e il peperoncino, visto che manca.
1: Buongiorno.
0: Visto che manca la Lucia, abbiamo comunque trovato una voce femminile, insomma, che va bene lo stesso. Allora, peperoncino, c'è il messaggio del cugino Dennis. Come dice,
1: che bello.
2: Eccomi.
0: Come dice il cugino Dennis?
2: Eccomi.
0: Così dice. Vabbè. Allora, sentiamolo.
2: Sentiamolo
0: cosa.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo che arriva.
4: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Salutone a te, Giuseppe. E saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto anche in questa mattinata. In questa mattinata saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, se ci sarà, non lo so. E va bene, qualche altro, insomma, ecco, bene. Oggi lascio la scelta anche questa mattina per chi volesse scegliere un brano. Sì, ecco, bene. Io appunto vi risaluto di nuovo, rimango sempre in ascolto e vi ricordo che appunto martedì 15 sarò appunto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis con della musica italiana. Ah. Sì, ci sarò con il mio programma. Bene. Per chi volesse appunto ascoltarmi anche tramite Alexa o scaricando le app, insomma, o col sito dantoradio.it. Bene. Ok, ciao a tutti e grazie mille.
0: Grazie cuginetto, allora, perché
1: con che radio sta, lui ha detto?
0: Dantoradio.it.
1: Ah, sì, conosco.
0: Sì, una delle nostre radio satelliti che pure c'è.
1: E lui cosa fa praticamente?
0: Si mette musica italiana. Immensamente Dennis farà. Allora, il martedì sera
1: Dennis, tanti auguri, hai fatto carriera.
0: Alle 18 del martedì sera lui fa questo programma. Bene, allora a questo punto ritorniamo a noi, dobbiamo scegliergli un brano, perché ha detto che sceglietelo voi.
1: Lo sai che volevo ascoltare, che l'ho ascoltato ieri sera e volevamo sentire L'amore disperato, che abbiamo scoperto una cosa, che il titolo L'amore disperato non l'ha scritta solo Achille Lauro, ma in precedenza l'aveva scritto
5: Nada nel 1983.
1: Pensa, e anche Achille Lauro ha copiato il titolo.
0: Ma tu vuoi sentire quello di Achille Lauro?
1: No, quella di Nada.
0: Vabbè.
1: Un angelo caduto dal cielo.
0: Tanto che alcuni però non si chiamava Amore Disperato, alcuni lo chiamavano Sassofono Blu, perché c'era sta cosa del Sassofono Blu.
1: Pensa di.
0: Sì. Allora va bene. Amore disperato, Nada. Vediamo se arriva subito oppure non arriva.

0: È arrivata una super pioggia, ragazzi, anche se sia Alexa che Alexa dice ci sono temporali, invece Google dice che pioverà a luna di pomeriggio, quindi insomma
1: domani qua da noi domani arriva intorno al pomeriggio alle 4, dice adesso
0: alle 4 del pomeriggio o alle 4 del mattino?
1: No, dice alle 4 del pomeriggio, però alle 16, ma non sono sicuro.
0: Sentiamo a Genova com'è il tempo.
2: Ma a Genova ancora non piove, solo è attesa nella giornata.
0: No, qui poco fa, proprio adesso mentre non
1: ci... Peperoncino, sei stanco?
0: No, non è stanco, è appena...
1: O è la tua voce calda, soave.
0: È la calda voce del peperoncino.
1: Come un angelo caduto dal cielo.
0: Come un...
1: Di nada.
2: Parlo piano perché c'è gente anche che dorme.
1: Sì, c'è gente... Quanti siete?
2: Cioè... Adesso siamo tre.
0: Siamo tre. Ci sono anche bambini che dormono, vero?
2: Eh sì, c'è un cucciolotto che ormai ha 21 mesi.
0: Eh sì, ormai.
1: Ah, i due figli?
0: Ah, i nipoti. Figli.
1: Ah, i nipoti, no. Ok.
0: Ormai Peperoncino è passato dalla parte dei nonni lui.
1: Ah, com'è? Perché è nonno Peperoncino?
0: È nonno Peperoncino, sì.
1: Ah, quanti anni hai Peperoncino?
0: Peperoncino ha 60... 61
2: anni.
0: 61 anni ed è nonno. Nonno.
1: Ah, beh, giovane.
3: Giovanissimo.
0: Siamo tutti giovani. Diversamente giovani.
2: Ecco, diciamo una cosa.
1: No, perché tanti si sentono vecchi. Come il cantante che hai messo prima, il penultimo cantautore... Sì. Ha detto ormai scrivo ancora canzoni anche se non sono più nella giovanissima età. La sua c'ha 40 anni e dice
0: sì quello che abbiamo, quello che se l'autointervista praticamente.
1: Sì. Non sono più giovane come prima, ho solo 40 anni.
0: Beh, solo 40 anni, non sono
2: lì dell'arte, sempre.
0: Vabbè, i giovani dicono i giovani poi dicono essere quelli dei 20 anni, insomma, già 40 non è che si è vecchi, però insomma a 60 non esageriamo.
2: Ecco. A
0: 60 siamo giovani. A 60 torniamo ad essere giovani. Bene, allora il mercato cosa dice stamattina?
1: Allora, in mercato i banchi della frutta già loro aprono tranquillamente.
0: Abdul è arrivato?
1: No, ancora no.
0: Abdul no.
1: No, Abdul è lunedì, oggi c'è Farrukh, però... Ti ricordi Farrukh, no?
0: Sì, Farrukh. Ah, Farrukh, no. Abdul
1: però Farrukh ha aperto la terza attività.
0: Sì.
1: E quindi sta in altre piazze questo periodo.
0: Quindi non sempre...
1: Perché ha il fratello che è partito al paese loro, in Algeria. E quindi lui sta coprendo il giro del fratello.
0: Ah, ecco. Rispondi, pulsante. Allora abbiamo la nostra amica Lucia.
4: Messaggio vocale, durata 47 secondi, 8 settembre.
0: Eccola qui, però ci ha mandato un messaggio, sentiamola.
5: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le radio collegate con Disabili International Radio. Allora, in questa giornata vorrei fare tantissimi, ma veramente tantissimi auguri al nostro Giuseppe, visto che oggi è una data molto importante per questa realtà che arriva al suo 10° compleanno. Tantissimi auguri, spero che questa cosa prosegua, questa Disabili International Radio prosegua ancora a lungo nelle sue attività, nelle sue trasmissioni, e un saluto ai conduttori, agli ascoltatori e alle radio collegate, una buona giornata e tanti tanti tanti auguri.
0: Ecco qua, era l'augurio di Lucia, grazie Lucia, gentilissima, anche se oggi non si è potuta essere presente, auguri e un applauso a te. Bene, allora alle 5.35 il peperoncino ha preparato la colazione?
2: Il peperoncino, sì, c'è un po' di pasta in bianco, olio, formaggio e peperoncino. Stamattina, perché non l'ho mangiato.
1: Cosa è la pasta in bianco adesso, a quest'ora?
0: Eh sì, lui ha dimenticato, cioè c'era un po' di pasta. c'era la pasta
2: in bianco ieri sera, non l'ho finita, allora ti do una botta dentro stamattina.
1: Olio e pepe. Io tanti conosco che mangiano comunque la pasta a quest'ora o la notte, o si svegliano la pasta che è avanzata, no?
0: Invece la colazione di Giovanna e Marco è stata fatta già stamattina? Ancora no?
1: Noi ancora no.
3: Troppo presto, un semplice caffè per iniziare la giornata, fra un pochino carburiamo.
0: Sì, perché ci vuole poi qualcosa, perché poi dopo arrivano.
3: Dopo è lunga la giornata, assolutamente.
0: Poi stamattina, sperando che sia bella e sperando che ad Anzio vengano tante persone stamattina a fare acquisti.
3: Sì, sempre ottimismo.
0: Sempre l'ottimismo. Bene, e allora con l'ottimismo scegliamo un brano. Peperoncino?
2: Eccolo qua.
1: Perché
2: allora,
1: lui non sente niente.
2: Io il peperoncino sente, come che sente?
0: Sì.
2: Aspettavo che il direttore, il conduttore adesso.
1: Il conduttore.
0: Allora, vi ricordiamo anche questa sera a 20 di sera il nostro più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo. Allora, Andrea Candeo, stasera alle 20.
1: Stasera sta con noi. Che mettiamo? Che canzone mettiamo?
0: Peperoncino.
1: Ipu. Una bella canzone di Ipu.
2: Ipu. Allora ragazzi, io direi la sveglia dei Pooh.
0: Pronto buongiorno e la sveglia?
2: Esatto. Vabbè. Che bellissima.
0: Pronto buongiorno e la sveglia Pooh. No, non ho mandato uomini soli, scusa.
3: Anche no, uomini soli, dai.
2: Vedi che
3: no.
2: Non sei sveglio.
0: No, è la signorina dei comandi, perché ormai abbiamo tutti questi Alexa, questi... E allora no, io non ci sto. Facciamo la ricerca manuale e dobbiamo far sentire quello che diciamo noi. Certe volte... i comandi vocali non ci senti. Allora però gli scriviamo P T pronto buongiorno e la sveglia. Eccolo qua. Eccola qui, questa volta ci arriva subito.

0: Era una sveglia tratta da un concerto, quindi era una dal vivo, come dice qualcuno.
1: Adesso con te ne passa nessuno più, gli può dire, se non mi vengo a sentire, perché
0: Sì,
1: non c'è il contatto col casello.
0: sì, quel, gli ha dato gli chiede la copia, vabbè. Ormai. Allora, quali sono, visto che sento il tuo televisore in sottofondo, mi pare, quali sono le notizie di questa notte per il momento?
1: Di momento si dice che c'è stata una telefonata piuttosto lunga tra lo zio Donald e il pazzo di Mosca, e pare che sia, insomma,
0: Però
1: dicono di aver raggiunto qualche intesa, però sai.
0: avevano promesso 3 giorni di tregua, però non l'hanno mantenuti.
1: No, l'hanno fatta quella perché c'erano gli inviati americani.
2: Comunque beh, ha detto cose giuste, speriamo che le rispetta. Il fatto che comunque ha detto che non attacca l'Europa, ha detto che entro fine settembre finirà tutto questo casino, che collaboreranno insieme Putin e Trump in futuro. E dovranno poi risolvere l'altra situazione che è importante. Se questa la stanno a risolvere, quella dell'Iran.
1: Hanno fatto saltare delle petroliere iraniane perché
2: Vabbè,
1: l'Iran gli ha
2: lì gli iraniani
1: attaccato
2: mi sono stati pure anche
1: una
2: loro peggio
1: base
2: di quell'altro
1: giordana.
2: comunque.
1: No, in risposta all'attacco che ha fatto l'Iran americana in Giordania, per cui gli hanno
2: Io
1: fatto
2: però,
1: saltare
2: io sono voluto
1: le petroliere.
2: dire una cosa. Quando hanno detto che loro hanno fatto una telefonata ad un'ora, a parte due domande mi sono posto dentro di me. Una, secondo me parlavano inglese, e due, se l'hanno fatta in videochiamata. Perché di solito dal Pentagono avrebbero dovuto, forse dalla Casa Bianca, parlare in videochiamata. Non credo proprio telefonica. Di solito loro lo fanno in videochiamata, insomma, comunque. D
1: Sì,
2: dicono
1: vabbè, ma
2: telefonata, ma
1: comunque
2: secondo me in videochiamata.
1: no, è sempre comunque una chiamata, una telefonata, però
0: Poi
1: in
0: comunque
1: video
0: non credo che il russo conosca l'inglese o
1: ma
0: viceversa.
1: anche
0: A
1: se lo
0: parte
1: conoscesse.
2: dubito, perché questi sono veramente super, super laureati e
0: Ah, ok.
2: ne sanno di lingue. Anche perché Putin è stato un grande amico di Silvio Berlusconi, hanno fatto parecchie di seratine insieme.
0: Vabbè, però Putin non parlava l'italiano.
2: Ma sicuramente parlava in inglese, sicuramente. Anche
1: Ma
2: Berlusconi,
1: a
2: super laureato.
1: parte, no,
2: 10
1: ma
2: lingue.
1: se riesco a parlare, a parte il fatto che in questi contesti ognuno parla la sua, c'è cioè l'interprete, perché tu rappresenti il tuo stato e lui non si abbassa a parlare la lingua di Donald, anche se la conoscesse a menadito, non lo fa. Per una questione di dignità sua.
0: Quindi c'è cioè, ognuno la sua lingua, l'americano parla l'americano, il russo parla il russo e poi c'ha il traduttore.
1: Ci sono gli interpreti e io non vorrei essere nei loro panni perché tu vai a sentire di quelle cose che magari noi non veniamo neanche messi a conoscenza e sai che sei sotto scatto, sotto i servizi segreti, quindi cioè, se fai il pirla
0: Non puoi
1: sei in posizione orizzontale in pochi minuti.
0: dire a
1: Quindi
0: Marco, a noi, dice, ma confida quello che ha detto Putin.
1: dire a una fidanzata ho sentito, sai che vedo, ma guai al mondo, guai, perché sei sotto scacco,
0: Assolutamente no. Sono le 5:46 e 55 secondi, possiamo scegliere un brano? Peperoncino?
1: Io?
0: Eh beh, non hai scelto ancora niente tu.
2: Eh
1: Eh
2: sì,
1: sì, che ho
2: giusto.
1: scelto tu,
0: No,
1: tocca a
0: eppure.
1: Marco.
0: No, eppure.
1: Ma io?
0: Avevi scelto tu i Pooh.
1: Sì, la
0: Ah, vabbè.
1: sveglia l'ho scelta io.
0: Ma
1: Tocca a
2: quindi?
1: Marco.
0: Adesso
2: Ok.
0: tocca a Marco, allora.
2: Ok. Ecco,
0: Marco sta
2: Allora,
0: pensando,
2: possiamo
0: intanto.
2: mettere. No, beh, non lo so, non sono inglese.
0: Sì,
2: Si
0: sì.
2: può?
1: No, dai, no.
2: No.
1: Inglese,
2: Ah, beh,
1: non
2: andiamo in
1: si
2: Made in
1: può.
2: Italy allora.
0: Quando c'è peperoncino, no. Poi.
2: Andiamo in Made in Italy.
0: Allora la cerchiamo, dai.
2: Allora, era bella davvero.
0: Ah, quella de... era bella. Chi era, di Rupi? No,
2: no. Niccolò. Niccolò.
1: Nico, era bella, bella davvero.
0: Ma sicuro che
2: era bella davvero, no?
3: Bella davvero.
2: Ah, bella davvero, senza era, senza era, bella davvero, scusa.
0: Ed è Niccolò?
2: Niccolò, sì. Ultimo Records, ultimo.
0: Bella.
2: Solo bella davvero. Io la stavo già cantando, era bella davvero.
0: Ma era di Druppi una volta questa qua.
2: No, no, questa di Niccolò.
0: Qua me la dà di ultimo, però. Ragazzi, il titolo ultimo. È sbagliato allora.
2: Ultimo, ultimo. Sì, sì,
3: Niccolò è il nome di ultimo.
2: Sì, sì, Niccolò Morricone.
0: Ah, vabbè.
2: Ma io dico sempre Niccolò.
0: Scusa, tu Niccolò di cosa?
3: È amico suo, capito, Giuseppe, quindi
0: è
3: Niccolò.
0: È amico suo, Niccolò, vabbè. Allora è bella davvero.
2: Niccolò.
4: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: Davvero, davvero, bella davvero solamente. E noi siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Bella davvero, io lo dico sempre a Giovanna.
0: Eh beh, certo, è vicino.
2: E intanto è iniziato a piovere anche qui.
0: Invece qui un po' si è calmato, però.
1: E da me c'è il sole oggi.
0: Ecco.
3: Ancora un giorno di sole.
4: E poi dopo anche qua.
0: Anche se il sole però non è sorto ancora, è presto, no?
3: No, esatto, ancora è buio.
1: No, è buio. Noi abbiamo messo le lampade, due belle lampade a LED per illuminare il nostro posto, perché sennò è buio.
0: Ecco, quindi tra un po' uscirà il sole perché è chiaro e sereno. Invece da...
2: A parte che il sole né sorge né tramonta, il sole è sempre al suo posto, poverino. È la terra che gira, e quindi cioè abbiamo questo fenomeno, ma in realtà lui sta sempre là dove
0: è il sole, sì, e la terra che gira attorno, e sì, perché una volta si diceva che il sole girava ai tempi di Greci, invece siamo noi che giriamo.
2: Galilei ci ha rimesso le piume per questo,
0: sì, ci ha rimesso le penne.
1: Il mondo gira. Ieri l'ho sentita, il mondo di Jimmy Fontana.
0: Sì.
2: Bello, sì, il mondo di Jimmy Fontana.
1: Bellissima, veramente bella, guarda. Per me non c'ha età quella canzone.
0: Ma Jimmy Fontana ha fatto vari brani, ho visto che non è solo il mondo.
2: Ma quello lì è il più famoso, sì. L'ho sentito anche una volta negli ultimi anni di vita da un concerto in piazza.
1: Il mondo.
0: Ecco. Non può fermarsi
1: mai un momento.
0: Se si fermasse il mondo, insomma, sarebbe la fine.
1: Il mondo gira 1,5 km orari al contrario.
0: Come? Un chilometro e mezzo.
1: Un chilometro, guarda, 1,5 km orario?
0: Non lo so a quanto. Cioè, sì, gira in senso destro o sinistro il mondo? No, a parte che la Terra è un po' obliqua, non è dritta rispetto al sole,
2: sì.
0: Altrimenti non ci sarebbero le stagioni.
2: Non so come viene bene l'acqua adesso.
1: No, gira non a 1,5 km, ma 1,670 km, come avevo detto io. Gira intorno al sole,
0: sì,
1: a circa 107.000 km orari, viaggia intorno al sole.
0: Quindi dopo un'ora 107.000 km, mamma mia.
1: Sì. Al centro del mondo è a forma di una croce, equatore e meridiano.
0: E queste sono le notizie di spazio-tempo che ci dà il nostro Marco, intanto che sta montando il suo stand, vero?
2: Marco Roma.
0: E...
1: e... Sì, sto sbattendo le brandi per terra.
0: Peperoncino Genova.
2: Esatto.
0: Sono le 5:55, ragazzi, ora tripla del nostro decimo compleanno, quindi da domani, da oggi, anzi già da oggi siamo nell'undicesimo anno, perché il compleanno
2: potrebbe fare Giovanna, che ha una bellissima voce.
0: Ecco,
1: l'ho fatta. Sì, non ho capito, scusa, per ripetere?
0: Ha detto che Giovanna ha una bellissima voce.
3: Grazie. Certo, è un bellissimo complimento a quest'ora del mattino.
0: No, poi
3: l'accetto veramente.
0: È una bella voce, torna più spesso insieme a Marco.
1: Ma lei infatti mi sgrida sempre ogni tanto, dice di quando stai in radio parla bene in italiano. Perché no, Giovanna comunque lei è tranquilla, oggi sta in piazza con me, comunque però lei è laureata.
3: Ma non dire niente.
1: Dottoressa. Lei non vuole che lo dico.
0: Vabbè.
1: Sì. Vabbè, bisogna dirlo, la verità.
0: Se è dottore, se è dottoressa.
2: La verità.
1: La laurea non l'ho presa io.
3: Farmacista.
0: È farmacista, allora possiamo anche chiedere.
1: Ma i dottori, io dico sempre, i dottori ci stanno, sia dottori di famiglia, sia in farmacia, sia all'ospedale, sia in clinica. I dottori sono tanti, non è che se tutti stavano all'ospedale sarebbero chiuse le farmacie, ci sarebbero sei dottori.
0: Certo.
2: Gli ospedali stanno scappando dagli ospedali.
1: Gli ospedali scappano, sì, infatti. Scappano dagli ospedali.
0: Le cure private ormai sono.
1: Mio padre ha lavorato 42 anni. Dalla parte di padre, tutti in campo, diciamo, ospedaliero.
0: Sì, devi sapere, Peperoncino, che il papà di Marco era uno di noi. Quindi,
4: era un collega.
0: Sì, sì, era un nostro. Sì.
1: E io sono nato, cioè lui è nato, io sono nato, che lui comunque non vedeva, era non vedente, quindi so cosa vuol dire Braille, le lettere, mi imparava anche a me a scrivere in Braille, quindi, tante altre cose.
0: Il papà conosceva di tutto, hai visto? Tutto. Bene ragazzi, siamo quasi, facciamo l'ora tripla di questo.
1: Giovanna mi ha ripreso, non devo dire imparare, ma insegnare.
0: Insegnare, ormai dicono i ragazzi vanno. Allora vai con l'ora tripla, vai.

0: c'è il peperoncino, c'è Marco Roma e Giovanna Roma.
1: Giovanna Roma ormai l'abbiamo battezzata Giovanna Roma. Bene ragazzi, allora noi tra un po' ce ne andiamo con un altro un po' di musica, così torneremo alle 6:48:50 per i saluti. Intanto poi se tu vedi che si svegliano anche Damiano e gli altri, e ricordiamo che questa sera 20 di sera ci sarà Andrea
0: Candeo,
1: il più bello d'Italia
0: del 2024.
1: Bene, allora ci lasciamo con un brano di Branduardi, Alla Fiera
2: dell'Est. Bella però.
1: Alla Fiera
2: del conduttore.

verso il mare se ne va, di chi sarà, di chi sarà quel vecchio frate.

0: E vediamo di strappare un sorrisetto, visto l'ora, quando sono le 6:11:26. Sentiamo questa barzellettina, se vi piace.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: La Daltonia sarà una nuova regione, vabbè. Sentiamone un'altra.
3: Quanto costa questo ombrello?
4: 5 euro.
3: E per meno cosa posso prendere?
4: La pioggia.
0: Beh, visto che sta piovendo a Milano, questa ci può anche stare. E beh, si sentiva che... Ne sentiamo ancora una terza, sentiamo.
5: Allora, su una spiaggia dell'Arabia Saudita ci sono tre persone, un milanista, un interista e uno juventino, che bevono una setta di birra e sombriai di oro. Arriva la polizia saudita, l'arresta tutti e tre perché in quei paesi non si può bere. Li porta in galera, processino, li condannano a 20 frustate a testa. Lo sceicco però dice: è il compleanno di mia moglie, quindi vi concedo un desiderio prima di essere frustati. Allora va dal primo, che è l'interista, e dice: te cosa desideri? Io voglio un cuscino legato alla schiena. Sicché gli legano il cuscino alla schiena, 20 frustate, le prime 10 e il cuscino regge, poi si sfa il cuscino, le ultime 10 le piglia tutte, rioverato all'ospedale col groppone massacrato dalle frustate. Arriva il milanista, un desiderio, le ha concesso un desiderio, dice: allora io voglio due cuscini legati al groppone. Sicché gli legano due cuscini alla schiena, 20 frustate, le prime 15, il cuscino regge, poi si sfa e 5 frustate, le becca tutte, groppone marsagrato, rioverato anche lui, sanguinolento. Arriva lo juventino e lo sceicco gli fa: lei è un tifoso juventino, quindi la Juve so che è la squadra più amata d'Italia, allora lei, siccome è la squadra più amata d'Italia, le concedo due desideri. E lui: grazie sua maestà. Allora, come primo desiderio, io invece di 20 frustate ne voglio 200. Sicché lo sceicco fa: buono, coraggioso e anche uomo d'onore, bravo, non pensavo che le juventini fossero così, bravo, anche uomo d'onore. Dice: e il secondo desiderio, voglio l'interista legato sulla schiena.
0: Povero, ieri sera purtroppo non è andata bene, comunque adesso Lisa dagli occhi blu, perché si torna in classe in questi giorni, quindi si torna a scuola.

0: Ha chiamato la nostra amica Francesca, ti vuole un'altra barzelletta. Vabbè, allora, io purtroppo non sono un raccontatore di barzellette. Se poi c'è qualcuno di voi, ne abbiamo un centinaio qui, magari poi le riproponiamo. Un'altra barzelletta.
1: Augusto.
2: Sì, perché veramente io a volte veramente sono in difficoltà quando ho il burqa,
1: Ci
2: quello tutto
1: credo.
2: chiuso, non vedo niente, va che faccio in terra.
1: Infatti io quello pure le volevo chiedere, come ci si cammina con questo burqa?
2: E niente, io chiamo a mio figlio, dico a Abdul, gira a mamma, lui mi gira, mi spinge e mi fa
1: Ah, come una
2: camminare.
1: tartaruga praticamente.
2: Bravo. Solo che sono ragazzine, non vi potete fidare. Niente meno, quel mascalzone l'altro giorno mi ha fatto fare un sacco di chilometri, mi ha girato in una direzione diversa.
1: Sì.
2: Per
1: Rispettoso.
2: dispetto, se non era che mi sparavano due colpi di Kalashnikov, stava ancora camminando per colpa sua.
1: Meno male che c'è il Kalashnikov ogni tanto, va bene.
2: Comunque, tornando alla
1: Grazie,
2: televisione,
1: sì.
2: veramente la trasmissione che ci piace di più è il Festival di Sanremo.
1: Ah, ecco, infatti questo lo volevo chiedere, perché parlando di televisione, la
2: Sì,
1: guardate il
2: sì.
1: Festival di Sanremo?
2: Lo
1: Bene,
2: guardiamo perché ce l'avevamo pure noi a Kabul, il Festival della canzone di Kabul.
1: Ah, bello, vede.
2: Solo che da noi l'hanno chiuso per via del regolamento.
1: Cioè?
2: Da noi oltre ai cantanti si eliminava tutto il pubblico, quindi non l'hanno fatto più.
1: Pesantucce, in effetti.
2: Però a me è piaciuta l'edizione di adesso del festival.
1: Sì.
2: Madonna, è stato bellissimo, ci stava quel sacerdote che beveva l'acqua santa, ogni tanto parlava, quello che cantava benissimo, mamma
1: Ah,
2: mia.
1: Celentano intende dire.
2: Mamma
1: Ah,
2: mia,
1: sì.
2: troppo bravo veramente. Lui e la ragazza con la
1: Belen,
2: farfalla.
1: sì, Belen.
2: Belen, se stava da noi una ragazza così, a che sorse sulla farfalla? Però veramente bello.
1: Quanto è vero.
2: Madonna. Ma perché non venite a Kabul a presentare un programma?
1: Ma guardi, noi per adesso abbiamo già abbastanza guai qui, ma
0: Sì,
2: sì, no, io
1: magari.
2: vedo tutto bene, no, ma
1: Sì,
2: secondo
1: per.
2: me voi sareste proprio perfetta per fare un nuovo programma che sta uscendo adesso a Kabul.
1: Cioè, ci
2: Secondo me
1: interessa molto
2: sì, come
1: qualche. Ah sì?
2: presentatrice. Chi
1: Come si
2: vuole
1: chiama?
2: essere kamikaze? Potrebbe essere, no?
1: Potrebbe essere.
2: Grazie.
1: Torni allora a trovarci,
2: Sì,
1: è
2: a
1: stato un incontro
2: Budulla aspetto.
1: molto formativo, molto interessante. Salutiamo
0: Augusto. Era il nostro amico Augusto che ci ha mandato questa parte di barzellette e adesso vi diamo un po' di baci con Mirage. Baci.
3: Baci, scende la pioggia dagli occhi, sulle mie guance tu esulti.

0: Era Baci, Baci, Baci, e noi prima di ascoltare un altro brano ci ascoltiamo un'altra barzelletta, dai, su, sentiamo cosa esce dal nostro cappello.
1: Augusto.
0: Ma è l'estate.

0: Augusto.
1: Era la canzoncina di Augusto. L'estate sta arrivando, l'estate sta finendo addirittura, non sta arrivando. E adesso andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Guarda che luna, altro che estate, Fred Buscaglione.

0: E siamo in diretta alle 6:29. Però adesso andiamo in registrato, sì, perché vi facciamo ascoltare cosa abbiamo detto con l'assessore Rossetto di Montagnana per il mese di settembre, le cose che ci saranno in questo fine settimana. Sentirete la mia voce, sentirete anche quella di Elisa
1: Arriva
0: Rossetto.
1: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore. Cosa?
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
1: Andiamo, e noi siamo qua.
2: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana,
1: Ah,
2: ecco.
1: vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda,
1: Sì,
2: perché siamo in radio,
1: certo.
2: dall'11 al 15 settembre.
1: Settembre. Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei 2 giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come, al futuro.
1: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo. Il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro
1: Bene.
2: nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore,
1: Sì.
2: che sono ragazzi con disabilità e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità. E questo per me è
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
2: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
2: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:40 e 29 secondi in questo decimo anno, cara Maria Grazia. Oggi sono 10 anni di questo Non è mai troppo presto, quindi insomma
1: complimenti,
0: abbiamo retto 10 anni, speriamo di farcela ancora. Grazie, per altri 10. Quello che arriva arriva, perché sai, la vecchiaia arriva per tutti. Va bene, comunque
1: si spera sempre in bene.
0: Sì, quello sì. Allora, la poesia di oggi
1: si intitola, ma innanzitutto non ti ho manco salutato.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì.
1: E buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Adesso posso dire, ecco, che la poesia che leggerò
0: può dire raucedine. Vai.
1: La poesia che leggerò oggi si intitola Desiderio di amare.
0: Desiderio d'amare. E poi collegata a questa poesia ci sarà un brano?
1: Sì, sempre scritto da me, cantato da Calogero Scalici.
0: Che si chiama? Gli occhi?
1: Si chiama Gli occhi dell'amore.
0: Gli occhi dell'amore. Allora, intanto leggiamo la poesia, vai pure.
1: Allora, desiderio di amare. Desiderio di amare e anche di dare. La vita è tutto un perché, con mille domande e una sola risposta per me. Valicherei fiumi e monti, attraverserei città, sormonterei ostacoli con un solo pensiero nella mente, con la passione che arde dentro di me e con un solo desiderio nel cuore, un sogno stupendo, un sogno d'amore. Pensare intensamente alla persona del cuore vuol dire, per me, amare veramente. Grazie, alla prossima.
0: E allora dicevi Gli occhi dell'amore, è pronto, con un pensiero d'amore, l'hai citato nella poesia, ci sta bene. Ci sentiamo venerdì, allora, buona giornata.
1: Venerdì, ok, grazie anche a te, ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: sempre più blu. Vediamo com'è il cielo a Genova. Milano sta piovendo ancora. Genova?
1: Genova no, in questo momento no.
2: Ah. Genova non piove.
0: Genova
2: anzio Roma, tutto arriva al sole. Vento.
0: Un po' di vento anche.
2: Anche un po' di vento, sì.
0: Ecco. Allora noi vi ricordiamo che questa sera a 20, a proposito di vento, 20 di sera avremo Andrea Candeo, questo più bello d'Italia del 2024. Quindi insomma.
2: Sì.
0: Ecco.
1: Non mi piace per niente questo titolo, ma comunque così è.
0: Sì. Tu come lo chiameresti?
2: Io beh, non ho mai seguito, cioè, non è
0: che... Vabbè, però ce l'abbiamo stasera. Ci racconterà le sue passerelle, come vive questa.
2: Vabbè, diciamo che dopo quella vittoria, lui adesso attualmente 2026, lui è il volto della campagna degli animali in Italia. Ah. E lui è quello che fa la pubblicità. Poi sta facendo come la Pellegrino. Un bel record di vendite del libro che ha scritto, sta su Amazon.
0: Ah, ecco, quindi c'ha.
2: E poi non lo so, poi ci dirà lui.
0: Ci dirà questa sera lui. Allora, invece, le notizie che ci dice il peperoncino dalla ultima notizia che ha tinto, che io attingerò dopo le 7, prima di addormentarmi un po'. Quali sono le ultime notizie belle o brutte?
1: No, quello che ti ho detto prima, non c'è, per fortuna non c'è l'ultima ora.
0: Ultima ora non ce ne sono. Invece, per quanto riguarda il montaggio dello stand, come va Marco? Siamo alla fine, siamo andati a prendere un caffè, un cappuccino, un cornetto, e mentre il peperoncino si sente che mangia qualcosa.
1: Una caramella.
0: Una caramella. E invece i ragazzi di là? Sentiamo Marco.
2: Niente, non spariti.
0: I ragazzi...
2: Non so cosa succede.
0: Vabbè. No, dico, voi invece avete fatto già colazione?
2: Noi sì, siamo andati al bar. Che è successo? Tony si sta a ferie, c'ho vicini che stanno in ferie oggi. In vacanza. Parecchi banchi mancano.
1: Te sei mangiato, Marco, una pizza bianca te la sei mangiata?
0: La pizza bianca.
2: No, quella adesso no, ma ieri sì.
0: Ieri ha mangiato la pizza bianca.
2: Ho mangiato la parecchia.
0: Ma bianca, perché a Genova si usa molto la pizza bianca.
1: Da noi si chiama focaccia.
0: La focaccia.
1: Da loro si chiama pizza bianca.
0: Pizza bianca. Tu hai mangiato la pizza bianca o la pizza rossa, Marco, ieri? Marco?
2: Sì, scusa? La pizza bianca senza niente.
0: Ma tu ieri la bianca hai mangiato o la rossa?
2: No, la bianca.
0: Ah, bianca, perfetto.
2: Ah, perché quando viene mia madre, che ti ho presentato, quando viene lei... Sì. E lei porta sempre qualcosa, è andata al forno ieri mattina e ha portato una bianca morbida con un po' di sale sopra, bella, morbidissima era veramente, morbidissima.
3: Il cocco di mamma si dice a Roma.
1: Il cocco di mamma.
3: Il cocco è certo, se lo cocco è vero, è vero.
0: Il cocco di Agnese mi pare, vero? Ricordo il cocco d'Agnese. Abbiamo anche un personaggio dei Promessi Sposi qui adesso, caro.
2: Oggi abbiamo un vicino che è entrato dopo due mesi che si chiama Tommaso. Sì? E forse mi offre il caffè, me lo offri? No,
4: sì,
2: ok, porta il caffè dopo. Ha detto
0: allora salutiamo Tommaso. Ciao Tommaso,
4: ciao, buongiorno.
2: Tommaso è una new entry, vedi?
0: Hai visto? Una new entry. Buongiorno a Tommaso, anche perché se gli altri ragazzi un po' spariscono, dobbiamo avere dei nuovi personaggi che ci salutano la mattina.
2: Beh, Tommaso si saluta nel corridoio.
0: Ecco. Tommaso,
1: diciamo dobbiamo... che c'era la vecchia pubblicità che diceva
2: Tommaso vende la frutta.
0: Tommaso,
1: non riesco a intervenire.
0: Allora, cosa dicevi di Tommaso?
2: Oggi cosa c'è di buono?
4: Oggi abbiamo
1: tanto non riesco a intervenire, quindi mi parlano sempre sopra, perciò non te posso.
0: Allora, c'era qualcosa che voleva dire il peperoncino a Tommaso. Dici, peperoncino, vai.
1: Dicevo che c'era la vecchia pubblicità di Tommaso, la scoppa fica naso.
0: Ah.
1: La ricordate?
0: No, io non la ricordo questa pubblicità della scoppa.
2: Nemmeno io.
0: Nemmeno noi. Nemmeno Tommaso. E invece
2: Tommaso scopa picca naso.
1: Sì, era un nuovo prodotto, nel senso che arrivava dappertutto, sotto, negli angoli sotto,
0: ecco. Ah, ecco, era una cosa
1: per così. Quello, era pubblicità.
0: Bene ragazzi, siamo verso le 6.54, già passati da un po' di secondi, io ho già pronta la sigla, voi contate fino a 17 secondi, fino a 3 e poi faremo i saluti finali. Allora, quando siete pronti io faccio partire la sigla.
2: Insieme al peperoncino?
0: Sì.
2: Contate... Uno, sì. Due, tre, signore e signori.
5: Sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesenti.
0: E allora ragazzi, iniziamo con i saluti, partiamo col peperoncino, vai con il tuo saluto del giorno e con l'augurio del giorno. Vai peperoncino.
1: Buongiorno per tutto il giorno, tanti cari saluti e ancora buon compleanno alla nostra radio e al nostro conduttore del programma, ideatore e conduttore.
0: E allora andiamo con Marco, Giovanna e Tommaso, uno alla volta.
2: Allora, Tommaso è entrato nel camion.
0: Vabbè, allora, grazie, vabbè, grazie.
2: E però io, Giovanna, sì, vado prima le donne.
0: Sì.
3: Buongiorno e buona giornata a tutti, ancora tantissimi auguri.
0: E a risentirci questa sera. Marco!
2: Happy birthday, Giuseppe Cesena.
0: Grazie Marco, no, e a risentirci Roma. Questa sera con Andrea Candeo alle 20 di sera. Ciao ciao ragazzi a tutti, buona giornata.
3: Buona giornata, ciao.
1: Ciao.

Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi.

0: Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
1: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
2: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
0: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
1: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia. Oppure, il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
0: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
1: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo: Signore, aiutami, aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati, ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo: sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci: sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli: Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice: devi andare in uno o nell'altro luogo. Ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
2: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tradiscono i decenni. Saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non li avrò.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata a settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi son divertito e abbronzato.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15. Una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On. Ed è sostenuta in voce dalla cattivante Bon. Radici svedesi per una super hit che ci farà compagnia per mesi. Vamos, numero 15.

0: classifica dance stellare. Per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta? È di Emma. Disco riproposta. Si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho mucho mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I like a movie movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love Sober.

Forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un Handen Dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante. Number

E ballato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Kamrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Frotolli la Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover è il nostro Disco Flashback. Disco Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: bellissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Boldonelli, Di Naro e Michelle. Salsa in the Box.
1: Mm-hmm.

Numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo così.

ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4. Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: We see the

Intravedo l'Olimpo, sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i The Bauza. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, ecco Magnetic, Scandi House, in alta quota la exclusive.

con Magnetic alla numero 3. E in seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Sorieu, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another e Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another, Talk to You. Esclusivo.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza. Che gran brutta razza.

Ehi, dico a te, scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai, basta un click.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

Credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Penso sempre a quello che è stato.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Ma ben ritrovati con il ritmo esplosivo della settimana, le 15 tracce più consumate tra club e radio. Nuova puntata settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Siamo pronti per farvi muovere, ballare, divertire. Saluti dal vostro My Jockey. Sono io, Max Martinelli. Abbracci e baci a Mix and Play, a Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: È vero, non tengo più di nero, ma mi sono divertito e abbronzato.

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa
2: nella gesta del vecchio podio alla Exclusive Dance Chart, alla numero 3 c'era Peggy Go e Ayra Starr in Woman. La seconda posizione era degli olandesi Another e i 54 Ultra in Tall to You. Disco più forte, ma molto forte, Perugel, I Male Angel e Ultranate in I'm Moving to the Sun.

0: Exclusive Dance Chart, la tua classifica dance.
1: Signori e signori, siete invitati a staccare il ticket. Si parte, numero 15, una produzione euforica ricca di energia. La nuova di Axwell è Whatever Turn You On ed è sostenuta in voce dall'accattivante Bon.

0: Cadenza stellare, per voi adesso la numero 14. E qui vogliamo davvero inondarvi d'amore con un bel remix del trittico socievole dal Wolf e Mimmo B. L'amore non mi basta, è di Emma. Disco riproposta, si balla senza sosta. Numero 14.
1: Se ci fossero istruzioni

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Number 10, mucho, mucho, mucho color, bollente ed elegante. Ecco la numero 10, I Like Movie Movie. Parte il ritornello con J Balvin, West Cool e Ovi on the Drums. C'è Godzilla, se non balli, non parte la scintilla. Numero 10.

La exclusive che si piazza direttamente alla numero 9. Lui è il bravissimo Camred con Love Sober, un indie pop ritmato e orecchiabile. Affronta la fine di una relazione usando la metafora della sbornia e della ritrovata lucidità. Camred, number 9, Love Sober.

Dance, scegliamo i più forti e più belli, parola di Max Martinelli. Tanti saltelli anche in ottava, segnaliamo un and dance realizzato a quattro mani. Artefici, sua maestà David Guetta e la cantautrice multiplatino Bibi Rexha. Tra synth scintillanti e un beat incessante, Sad Girl regala una dance euforica e pulsante.

0: Lato con Axwell, con Bon, con Ugel, con The Bausa, LB1, J Balvin, Camrad. Ciao Luisa, accendiamo la macchina del tempo, vi portiamo all'anno 1980 con gli italiani Fratelli La Bionda, un classico dell'electronic disco caratterizzato da atmosfere spaziali. I Wanna Be Your Lover, è il nostro disco flashback.
1: Disco flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

bellissima brasiliana Melody in Moi Chico. La versione è un boot remix di Bottonelli, Di Naro e Michelle. Salsa in the box.

numero 6 con il duo elettronico britannico dei Prospa e il produttore Clooney in Free Your Mind. E in quinta Peggy Go e Ira Star confermano il loro momento strong con Woman. Exclusive Dance Chart, noi te le suoniamo.

0: ma non puoi farne a meno. Una volta scoperta rimani contagiato, rimani sempre lì che vuoi essere aggiornato. Exclusive Dance Chart, sempre sul pezzo, number 4, Maria Luisa Veronica Ciccone è intramontabile. Madonna, in stile Vogue Dance Reprise, ci presenta Dance Etheria, pezzo di MPPista, song d'artista, numero 4.
1: Walk to the club filled with shit. Meet this boy named Martin Ragone. He's my best friend, he's my boy type.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
4: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Questa è Exclusive Dance Chart.
3: The sound in the word, Italian style.
1: We see the

Intravedo l'Olimpo! Sul carro delle tre più forti, posto a sedere numero 3 per i De Bausa. Altra hit in chart per loro, dopo Lose Myself, ecco Magnetic. Scandi House, in alta quota la exclusive.

Seconda? Beh, non abbiamo dubbi perché rimane ancora una tra le più belle. Dolo Sorio, la dance che infiamma. Ecco gli olandesi Another Talk to You. Un disco house entrato anche nella top 5 della Top Dance Electronic di Billboard. La presentiamo così. Numero 2, Another Talk to You. Esclusivo.

Grande conferma, come per tutta la stagione estiva, la numero uno della Exclusive Dance Chart per il pezzo I Move Into The Sun di Ugel, Ultranate e Imale Angel. Segui il ritornello, questo pezzo ti rende felice e anche più bello. Number one.

0: Wow, grande puntata la prima di settembre della Exclusive Dance Chart. Grazie a Paolo Mariani, grazie a Isabi DJ, ma grazie soprattutto a voi che sono sicuro continuerete a ballare e cantare le nostre proposte. Ciao belli, da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 9 settembre, amici, siamo arrivati al grande giro di boa della settimana e la voglia di musica qui in Estatissima non accenna mai a diminuire. Benvenuti nel cuore della nostra avventura quotidiana. Settembre avanza, ma noi restiamo fedeli al nostro spirito solare, pronti a regalarvi 60 minuti di pura evasione radiofonica. Il mercoledì è il momento perfetto per ricaricare le batterie, no? E guardare con ottimismo verso il prossimo traguardo. Oggi abbiamo preparato delle sorprese pazzesche, i nostri collegamenti speciali, una selezione di brani che vi farà battere il cuore davvero a mille. I vostri messaggi ci raccontano di una voglia incredibile di continuare a vivere l'estate, eh? E noi siamo qui per accontentarvi nota dopo nota. Allora, parliamo di ospiti. Tra poco ci sarà con noi un medico, la professoressa Elide Pastorello, che ci racconterà delle allergie che anche con il termine dell'estate non finiscono mai. E quindi avremo tutte le istruzioni per l'uso per prepararci davvero a tutto quello che succede in città, ma anche e non solo, per le prossime stagioni. Attenzione ai consigli della professoressa Pastorello, una delle più importanti allergologhe a livello planetario. Poi avremo con noi un altro spazio da non perdere, quello con Fabio Zago, pronti ancora una volta per mordere l'estate. Ci sarà un piatto meraviglioso oggi, ma non ve lo anticipo perché è storico, insomma, vi dico solo un nome, Rita Pavone. Vi ricordate una canzone di Rita? Beh, pensateci. E poi un altro spazio importante, questa volta con gli eventi, gli appuntamenti, insomma, devo dire che non è da perdere, ovviamente, Onde d'Azzurro, insieme a noi Elisabetta Dente, l'Italia veramente popolata dalla cultura. Siamo pronti per andare? Il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica. Su il volume!

0: E allora siete sempre in estatissima in questo mese di settembre, il mese del rientro, no? Ma per molti di noi l'estate non è stata solo sinonimo di mare, di relax, diciamolo, ma anche di fazzoletti e starnuti, sebbene si pensi sempre alla primavera come alla stagione dei pollini, l'estate nasconde insidie allergiche specifiche e spesso più aggressive. Per capire cosa è successo al nostro sistema immunitario sotto il sole e come affrontare gli ultimi focolai di stagione, siamo in compagnia della professoressa Elide Pastorello, allergologa di fama internazionale. Oggi faremo chiarezza su pollini estivi, muffe e quegli ospiti indesiderati che ronzano intorno ai nostri picnic e non solo. Elide, benvenuta!
1: Grazie, buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Allora Elide, comunemente si abbassa un po' la guardia dopo maggio, no? Eppure tra giugno e agosto, e ancora adesso che siamo appunto a settembre, assistiamo a quei picchi di ambrosia, parietaria e graminacee tardive. Perché queste piante, Elide, sono così fastidiose proprio nei mesi caldi e in che modo la diversa collocazione geografica tra mare e montagna cambia il profilo di rischio, per esempio, per un paziente allergico?
1: Certo, sì, proprio, hai ragione, anche l'estate porta con sé le sue belle insidie allergologiche legate soprattutto alle fioriture, come tu hai molto ben detto. La fioritura principale è sempre quella delle graminacee. Noi sappiamo che le graminacee sono le erbe che causano la pollinosi, quindi le malattie respiratorie da polline, soprattutto in primavera, ma non è così. Cioè, non è strettamente così, in quanto molte specie di graminacee, noi sappiamo che ce n'è più di 3.000, molte specie hanno una fioritura tardiva, come il phleum, come l'olio, ma a volte hanno anche una doppia fioritura, come l'anthoxanthum. Quindi non solo maggio e giugno, ma poi continuano a luglio, dove possono avere proprio dei picchi. Teniamo presente che questa fioritura tardiva è anche quella proprio dei cereali come il mais, il frumento, che ovviamente sono più importanti là dove ci sono questi campi, ma che fanno parte delle graminacee e contribuiscono quindi soprattutto al nord a dare questa impressione di un ripeggioramento della pollinosi. Poi abbiamo delle specie che stanno addirittura fiorendo adesso, proprio in settembre, il pennesetum, sono le specie ornamentali che hanno una facile, diciamo, coltivazione, tenuta, quindi si usano molto, sempre più spesso nei giardini, e purtroppo però possono dare anche loro molti problemi. Ora poi invece abbiamo delle specie, delle erbe che proprio fioriscono in estate. È, come tu hai nominato, la parietaria. La parietaria è un'erba quasi perenne al sud, dove dà delle concentrazioni spaventose, oserei dire pericolose in primavera, ma al nord, soprattutto in Liguria, dove il periodo di fioritura è lunghissimo ed è la loro pollinosi principale, ma anche nelle zone lacustri. Quindi la parietaria meno interessante in città, perché è un'erba infestante, la cosiddetta erba muraiola, però molto importante in alcune,
0: certo,
1: zone.
0: Senti, sì, per i nostri amici allergici in questo caso, no, come correre ai ripari con il classico
1: antistaminico? L'importante è tenere presente una cosa, sì, che la terapia va fatta in modo continuativo, ecco, e quotidiano, quindi non al bisogno, ma l'antistaminico, lo spray nasale di cortisone, che è indicato soprattutto quando i sintomi durano più di un mese, eccetera, vanno fatti sempre, tutti i giorni, per tutto il periodo della primavera. E poi se la sintomatologia è importante, prepararsi per l'anno dopo facendo i vaccini. Abbiamo dei vaccini che sono dei veri farmaci ormai, molto comodi, sublinguali, ed è veramente un peccato non usufruirne.
0: Senti, c'è la convinzione diffusa che un bel temporale pulisca l'aria dai pollini regalando la tregua, no? In realtà ci insegni che l'umidità e i fulmini possono frammentare i pollini in particelle piccolissime e più facilmente inalabili. Ci spieghi il fenomeno della cosiddetta asma da temporale e perché i sintomi possono peggiorare drasticamente proprio dopo una pioggia?
1: Certo, allora normalmente come hai detto la pioggia porta a terra il polline e gli allergici hanno un momento di respiro e stanno meglio. Purtroppo se la pioggia è molto forte, prolungata eccetera, può succedere che capi il cosiddetto shock osmotico dei pollini. Noi sappiamo che i pollini hanno una copertura esterna molto molto resistente perché c'è la sporopollenina, una sostanza che fa sì che addirittura diventino dei buoni fossili i pollini negli ambienti adatti, servono anche ai paleontologi, però quando avvengono fenomeni estremi come abbiamo detto, come hai detto, i temporali eccetera, ecco che le cariche elettriche, l'umidità, il cambiamento, i venti possono far scoppiare il polline e liberare tutte quelle che sono le vere proteine allergeniche. Oltretutto la pioggia entrando tramite i cosiddetti pori dei pollini proprio li riempie e provoca questo shock osmotico, li fa scoppiare. Quindi abbiamo degli outbreak cosiddetti spaventosi. Tipici sono stati quelli dell'Australia, per fortuna da noi sono meno pericolosi, ma in Australia nel 2016 con migliaia di crisi tremende si è ripetuto nel 2024 a Melbourne.
0: L'estate è la stagione poi di api e di vespe, no? Mentre che per molti una puntura causa solamente il classico e fastidioso ponfo, per altri può essere addirittura fatale. Dal punto di vista clinico, quali sono i segni premonitori che devono spingere un paziente a correre in pronto soccorso e quanto è importante a fine stagione fare un test per il veleno, per esempio, degli imenotteri se si è avuta una reazione anomala?
1: È molto importante perché il veleno degli imenotteri, in particolare vespe e api, soprattutto le vespe e i vespidi, è un veleno molto allergizzante e soprattutto una volta che si è diventati allergici c'è poco da fare, cioè bisogna cercare di vaccinarsi per tempo, perché il veleno degli imenotteri nei soggetti allergici dà una sintomatologia anafilattica molto spesso grave e velocissima nel manifestarsi, perché viene proprio iniettato il veleno. E naturalmente se comincia il prurito in zone lontane dalla puntura bisogna subito mettersi in allarme, non sperare che la cosa passi e portarsi in pronto soccorso per vedere soprattutto il prurito al palmo delle mani, dietro le orecchie, se comincia un rossore generalizzato, cioè tutto quello che è lontano dalla puntura. E poi se questo si è già verificato non è troppo tardi per vedere di fare la diagnosi e di sottoporsi alla vaccinazione, perché la vaccinazione per api e vespe soprattutto per i vespidi è protettiva e preventiva nel 100% dei casi.
0: Grazie alla professoressa Elide Pastorello per essere stata insieme a noi, un abbraccio di cuore.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Radio Tim Villa da Villa Urbana.
2: Estatissima.

0: Ci siamo all'interno della nostra estatissima 2026, pronti a mordere ancora questa estate che sta quasi finendo, ma noi insomma abbiamo la fortuna di avere un cuoco italiano collegato in diretta per vivere davvero le ricette in modo semplice e facile. Qui con noi Fabio Zago, ben trovato.
1: Bentrovati agli ascoltatori e a te Alessandro.
0: Allora, oggi parliamo di una canzone quasi anche, perché insomma ce la ricordiamo, la canzone di Pappa al pomodoro, no?
1: E quindi mi facevo più giovane.
0: Vedi? E allora, raccontiamola un po' questa Pappa al pomodoro alla radio, dai Fabio.
1: Certo, un super classico toscano che io ho un po' rivisto a modo mio. Dunque, intanto un chilo di pomodori ben maturi rossi, perché il pomodoro dice estate, tagliati ovviamente dopo averli lavati, strizzati di acqua e semi. Un leggero soffritto di olio e aglio, io preferisco lo scalogno però, quindi 4 cucchiai di olio in una bella casseruola e 4 scalogni affettati, oppure nella versione classica 2 spicchi d'aglio schiacciati. Leggera rosolatura, dentro i pomodori, un mestolo di acqua abbondante, 2 foglie di basilico, sale e pepe. Si cuoce tutto per mezz'ora, è facile. Nella mia versione si passa tutto al passaverdura, quindi se ne ricava una crema di pomodoro un po' liquida, perché poi ci vorrà il pane. Questa è pronta quando vogliamo. Al momento decisivo accendiamo 100 grammi di pane toscano, oppure pane non troppo salato, e io preferisco sempre pane di grano duro e a lievito madre, anche il pane avanzato, perché la ricetta nasce come ricetta di recupero del pane che era sacro un tempo, non si poteva mai sprecare e buttare. Il pane a pezzoli si tuffa in questo pomodoro caldo e si spegne. Io non cuocio il pomodoro e neanche lo riscaldo dopo averlo cotto, che viene tutto spappolato e non mi piace troppo. Mi piace trovare il pomodoro, certo, ammorbidito da questa salsa di pomodoro, da questo sugo, da questa zuppetta di pomodoro, ma non spappolato. Naturalmente si assaggia e poi quando se serve nel piatto d'estate, io vi consiglio di servirla tiepida. Io ci gratto sopra delle scagliette di pecorino toscano oppure sardo, insomma io vivo in Sardegna, credo che sia noto, quindi. E poi insomma il pecorino sardo, toscano, laziale sono tutti fratelli e cugini. Un filo d'olio a crudo e la ricetta è pronta.
0: Capito? Questa è la pappa al pomodoro, veramente ha una storia, no, questo piatto anche, Fabio?
1: Sì, come tutte le storie di pane recuperato, dove la Toscana tra l'altro è regina, no? Perché ricordiamoci tutti la ribollita, insomma, che nasce come recupero del pane dentro una sorta di zuppa di fagioli, quindi è la versione invernale, e questa in qualche modo è la sua gemella in versione estiva, cioè il pane viene recuperato nell'ortaggio più importante dell'estate, che è il pomodoro, insomma. Ecco.
0: Grazie al nostro Fabio che torna con noi la prossima e ultima puntata, sempre qui ovviamente in estatissima. A presto.
1: Un abbraccio a tutti, buona estate. Yeah!

0: Penultimo appuntamento in estatissima in compagnia della nostra Elisabetta Dente, che vado subito a salutare. Ovviamente abbiamo tante segnalazioni ricche per voi. Ciao Elisabetta, bentrovata.
1: Grazie, ciao a te.
0: Iniziamo subito dalla Lombardia.
1: Dalla Lombardia, precisamente da Bergamo, per la mostra Isaac Julien Museum Dreams. È la prima grande retrospettiva italiana dedicata all'artista britannico Sir Isaac Julien, filmmaker e artista multidisciplinare. È un percorso immersivo tra video, fotografia e installazioni. Temi principali della sua produzione sono la memoria e l'identità. Il catalogo, disponibile in mostra, è la prima pubblicazione in italiano dedicata a questo artista. La mostra è aperta al Grass Art 671 fino al 4 ottobre. Poi ci spostiamo nei musei lombardi. Si intitola Magnificat, donne straordinarie nei musei lombardi, la rassegna promossa dalla direzione regionale Musei Nazionali Lombardia, concerti letterari, serate fra musica e poesia che raccontano la vita di famose protagoniste della storia italiana ambientate in luoghi ricchi di arte e di cultura. Il 18 settembre a Palazzo Litta a Milano, Paola Litta Castiglioni stampa, accompagnata dalle note di Bach, Mozart, Franck e Granados, parla delle dame di Palazzo Litta nella Milano del Settecento. Il 26 settembre l'ultimo appuntamento è con Minerva, il fremito guerriero e la divina sapienza. Musiche di Telemann, Bach, Merz, Schubert, Clark e Piazzolla al Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica a Cividate Camuno in provincia di Brescia.
0: Andiamo ora invece in Veneto.
1: A Venezia, Penelope è tessitrice sovversiva, una donna che vuole essere creatrice della propria seconda vita. È la figura che emerge dalle opere di tre artiste, Gail Chong Kwan, Stephanie Blake e Kimiko Yoshida, nella mostra Penelope, Her Journeys, alla Fondazione Valmont a Palazzo Bombicini, a cura di Francesca Giubilei e Valentina Secco, aperta fino al 31 gennaio 2027. Catalogo in mostra. E Verona ci attende, il Festival Shakespeareano, con tre prime nazionali, tutte e tre al Teatro Gamploi, nella sezione Nuove Orbite, Giovani Agitatori di Lance Crescono. Marta dalla Via in Brainstorm, Tempesta in testa di Frank Hoyen, il 12 settembre. Infinita bellezza, con drammaturgia e regia di Claudia Emanuelli, il 13 settembre. L'Isola dei Ciccioni Felici, scritto e interpretato da Andrea Mattei, il 14 settembre.
0: Grazie ad Elisabetta Dente per essere stata con noi e ovviamente buona estate.
1: Buona estate a te, grazie.

Il giro di boa settimanale con le hit che ci hanno fatto ballare, che ci stanno facendo ballare, si chiude qui per la puntata odierna di questo 9 settembre. Insomma, sapevate che prenotare ora permette di risparmiare oltre il 40%? Insomma, l'estate non finisce mai per chi ha sempre voglia di scoprire nuovi posti e viaggiare, lo diciamo, noi di Estatissima. E se volete saperne di più, visitate estatissima.it, partecipate ovviamente ai nostri canali social, Facebook e LinkedIn, e continuate a scrivere alla nostra linea WhatsApp della radio. A domani per un'altra ondata di freschezza e tante storie da raccontare.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere di musica. Oggi incontriamo due cantautori che sanno raccontare l'amore senza mettersi troppo in posa. Fabio Concato con uno sguardo tenero quotidiano e l'altro Vinicio Capossela che lo trasforma in una domanda da osteria, da cinema, da notte un po' così storta. Cominciamo con Fabio Concato e Rosalina. Concato ha sempre avuto un dono raro, far sembrare leggere le cose molto precise. Rosalina non è una canzone che prende in giro, ma è un ritratto affettuoso, pieno di dettagli fisici e quotidiani. La protagonista non è idealizzata, anzi è viva, concreta, riconoscibile. E proprio per questo resta subito impressa, la immaginiamo, ce la visualizziamo nella mente mentre lui canta. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Per collocare il mondo di Concato bisogna ricordare Giannutri, album del 1990 prodotto da Phil Ramone e registrato a Parigi allo studio Guillaume Tell, fra fine 1989 e gennaio del 90. Gli arrangiamenti furono curati da Peter John Vettese con musicisti internazionali. Beh, anche se Rosalina appartiene alla sua stagione precedente, quella grazia gezzata e colloquiale attraversa bene tutta la sua scrittura, è già presente. La forza di Rosalina è nel modo in cui ribalta l'idea di bellezza, non quella patinata, non quella con le misure giuste, ma quella che passa da una bicicletta, da un corpo reale, da un sorriso che non chiede permesso. Concato canta con ironia ma non con superiorità. Sembra voler dire che l'amore, quando è vero, non ha bisogno di levigare tutto, di applicare dei filtri che migliorano l'immagine. Non spinge mai dove non serve e proprio questo rende il brano più caldo. Ascoltiamolo così, come un piccolo ritratto d'amore quotidiano fatto con la musica, fatto con i suoni.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Era Fabio Concato con la sua capacità di trasformare un dettaglio domestico in una piccola scena. Ora entriamo in un'altra stanza, più fumosa, più teatrale, piena di fiati, di personaggi e di domande senza risposta. Vinicio Capossela non lo spiega l'amore, lo interroga. Che cos'è l'amor? Il brano arriva da Camera a Sud, un album del 1994, che è il terzo di Capossela. È un disco importante perché allarga il suo immaginario. Canzone d'autore, jazz, musica latina, atmosfere da cabaret e da frontiera. Che cos'è l'amor? Anzi, che cos'è l'amor? Sta proprio lì, in mezzo al ballo, alla malinconia, come una domanda fatta al bancone quando ormai è tardi per rispondere. E poi c'è il collegamento del brano con il mondo del cinema, perché la canzone diventò notissima anche grazie al film Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo nel 1997, durante la scena della partita sulla spiaggia. Quel passaggio diede al brano una seconda vita enorme, portandola a un pubblico molto più vasto, senza togliere nulla alla sua stranezza originaria. Poi ci sono anche altre cose da raccontare, non so, dal punto di vista musicale è un brano pieno di movimento, fiati, percussioni, contrabbasso, è una scrittura che sembra girare su se stessa come un ballo un po' storto, uno di quelli dove ti giri sempre su te stesso, non sai bene i passi. Nell'album Camera Sud, Capossela lavorò con molti musicisti, Enrico Lazzarini, Giorgio Cavalli, Marco Tamburini, insomma tanti altri, per costruire un suono ricco, teatrale e volutamente fuori asse, appunto un po' storto. Vocalmente Vinicio Capossela non canta soltanto, ma interpreta, recita, sghignazza, si piega dentro le parole. La sua voce passa dal chansonnier al ghittò, dal crooner al cantastorie da bettole e rende l'amore una faccenda insieme comica e tragica. Così Rosalina e questa domanda caposseliana si rispondono. Una mostra l'amore nella carne quotidiana, l'altra lo perde dentro una notte di musica. Infine, una nota vocale. Facciamo attenzione ai passaggi di registro. Vinicio Capossela non cerca una linea melodica pulita, accademica, ma anzi sfida l'arrangiamento incalzante dei fiati e delle percussioni sul terreno dell'intensità emotiva e porta il testo più verso la direzione della recitazione, che mantiene un controllo eccezionale più della scena che oltre che della voce. Se prima Fabio Concato ci ha cullato con la cura e la dolcezza di Rosalina, qui Vinicio Capossela ci dà la spinta definitiva per rialzarci, scendere in pista e domandare al mondo intero che cos'è l'amor. E si chiude qui una puntata dedicata a due modi diversissimi di raccontare il sentimento: la tenerezza ironica e il teatro visionario. Con questo Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci Vinicio Capossela e la sua domanda: che cos'è l'amor? Che cos'è?

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Mercoledì 9 settembre 2026. La Chiesa celebra San Pietro Claver. La luna è calante. Il proverbio di oggi, i panni sporchi si lavano in famiglia, invita a confinare vicende delicate entro un ristretto cerchio di persone interessate. E si celebra la Giornata Nazionale della Memoria dei Marinai Dispersi in Mare. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1543, a soli 9 mesi di età, Maria Stuarda veniva incoronata regina di Scozia. Era salita al trono quando aveva solo 6 giorni di vita per la morte del padre Giacomo V. Nel 1886 a Berna si firmava la Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con cui le nazioni riconoscevano reciprocamente il diritto d'autore. Nel 1913 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, stabiliva che il paese che ospita la sepoltura del poeta Giovanni Pascoli ne assumesse il nome diventando Castelvecchio Pascoli. E nel 1943, mentre le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, si costituiva a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale per l'opposizione italiana ai regimi fascista e nazista. Nel 1952 la televisione italiana, in fase sperimentale, trasmetteva il suo primo telegiornale. Condotto da Furio Caccia, andava in onda da Milano alle 21 e durava 15 minuti, con la sigla Giramondo di Egidio Storaci, usata ancora oggi con un diverso arrangiamento. Nel 1973 a Belgrado Novella Calligaris conquistava il titolo mondiale degli 800 metri stile libero di nuoto, fissando a 8 minuti 52 secondi e 973 il nuovo primato mondiale. Nel 1998 moriva 55enne a Milano l'autore e cantante Lucio Battisti, uno dei più significativi autori e interpreti della musica italiana. Nel 2003, dopo molti drammatici attacchi all'uomo, l'Italia vietava l'addestramento dei cani di razza Pitbull. E nel 2013, 2 anni di studi attribuivano ufficialmente a Vincent van Gogh la paternità del dipinto Tramonto a Montmajour, conservato in Norvegia come opera di altri autori. Nascevano il 9 settembre, nel 214 l'imperatore romano Lucio Domizio Aureliano, nel 1737 lo scopritore dell'elettricità biologica Luigi Galvani, nel 1908 lo scrittore Cesare Pavese e nel 1918 il nono presidente della Repubblica Italiana Oscar Luigi Scalfaro. Sono nati oggi anche i cantanti Otis Redding nel 1941, Johnson Rigueira nel 1960, Michael Bublé nel 1975 e Francesco Gabbani nel 1982, l'attore Hugh Grant nel 1960, l'imprenditore Marco De Benedetti nel 1962 e il giornalista Alberto Matano, nato in questo giorno nel 1972. Ultima segnalazione per il 9 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
4: Siete pronti? Siete carichi? E allora diamo ritmo alle 10 tracce più belle della settimana. Quelle italiane, quelle dei più...

0: Ciao, ciao, ben ritrovati. Io sono Max Martinelli.
1: 10.
0: Questa settimana apre la session dischi caldi e più belli d'Italia la numero 10, Madame. Il suo Disincanto Tour è già pronto e da novembre Madame arriverà sui palchi dei principali club italiani. Madame, eccola in Mamma non mamma alla numero 10. Facciamo mamma non...

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Siamo in nona ai più belli e c'è il grande ritorno di Ligabue con Qualcosa per te, il primo nuovo singolo dopo 3 anni di assenza. Ligabue, Qualcosa per te, numero 9.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiuderti.

0: per te. Le 10 più forti.
1: Bossa Nostra di Gaia è alla numero 8 dei più belli. Lo stile bossa nova è espresso con grande eleganza da parte di Gaia. La sintonia è il segreto di ogni amore. Bossa Nostra, Gaia.

0: Una breve sosta per noi, ma la musica italiana non si ferma. I più belli tornano tra poco.
1: I più belli con Max Martinelli, la musica
2: Radio
1: più bella
2: da Villa Urbana.
3: Sono i più belli.
4: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: Passa dai più belli, la coppia Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. I due artisti danno voce a un tema che fa parte della vita di tutte le coppie: la gelosia. Rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.
3: Rosso.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: 7.
2: Da una posizione all'altra siamo arrivati così alla numero 7, una coppia inedita, il rapper Fabri Fibra e la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Disco TikTok e i più belli è Shalla, l'ultimo singolo di Nugenea, un groove irresistibile che segna una nuova tappa nel percorso di un fenomeno musicale italiano. Ai più belli cantiamo insieme Shalla!

0: Tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più
2: Tumbo
1: belli
2: Villa, da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
0: Le 10 più forti.
4: La bravissima cantautrice romana Noemi racconta una relazione sospesa tra attrazione, desiderio e voglia di riscatto. Tu cosa fai stasera? E di Noemi.
5: 6.

E da qualche settimana con noi e si piazza la numero 5 Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico. Comprate anche il libro di Giusy, un bel romanzo d'esordio quale Le voci interrotte. Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico, numero 5, ai più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E adesso un bel cocktail di qualità ai più belli. Un po' di Giuli shakerato con tanto Brash. Ed ecco servito per voi serenamente. La sensibilità pop di Giuli e la scrittura intima e cantautorale di Brash. Novità ai più belli, serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più belli.
2: Radio Kingo Villa da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Per la numero 4 ecco un percorso che ha portato tra i protagonisti della nuova scena italiana Safe un talento cristallino che mixa sapientemente ritmo e melodia. Eccolo in Parlar d'amore. Numero 4, Safe.
4: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.

E alla numero 3 ecco Marco Mengoni ed Angelina Mango in Canto d'Amore. Mette in risalto di come gli esseri umani riescono ad essere perfetti e imperfetti insieme, sicuri e insicuri allo stesso tempo, abbandonando la ricerca della perfezione perché siamo e rimaniamo esseri umani. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'Amore, numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rieccolo Tommaso Paradiso, ci ha regalato una ballad da sapore di mare, un amore gassato e imprevedibile che arriva all'improvviso, senza preavviso. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è in seconda.

0: Tra i più belli questa settimana, Nugenea, Napoleone, Giulia Bresch, Madame, Ligabue, Gaia, Fabri Fibra, Noemi, Giusy Ferreri 6, Fangelina Mango, Marco Mengoni, Tommaso Paradiso. Manca l'appello alla più forte, ecco, la numero uno.
1: Solo i più belli, con Max Martinelli.
0: Indiscutibilmente canzone regina dell'estate 2026, numero uno questa settimana ai più belli d'Italia per I Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

le abbiamo consumate tutte insieme qui, le 10 più belle della settimana nei più belli d'Italia. Torniamo presto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento. Saluti da Max Martinelli e a presto.

0: Villa Urbana.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Burnham avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Burnham. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Promuovere e difendere sempre la dignità della persona umana è l'appello di Papa Leone XIV nell'udienza di oggi in Piazza San Pietro. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona, avverte Prevost. Sentiamo il passaggio.
3: La Costituzione, Gaudium et Spes, inoltre, afferma che la dignità umana riguarda la totalità della persona e perciò vanno superate le visioni dualistiche. L'essere umano è unità di anima e di corpo. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo. E occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo.
2: Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid dal Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli al Maradona. La squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio
1: Musical
2: di
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
4: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi per il nostro appuntamento di chiacchiere di musica la parola chiave è domenica. E ovviamente ogni artista ha il suo modo di intendere la domenica. Ad esempio per Coez è una zona morbida, un posto dove abbassare le difese. Invece per Achille Lauro è un palco, una festa, una dichiarazione, una situazione di grande estroversione e di apertura. Quindi due domeniche opposte, entrambe però molto molto italiane. Vorrei cominciare ascoltando Coez con la sua domenica, che non ha bisogno così di grandi contorni. Funziona perché prende un giorno lento, o perlomeno che si vorrebbe poter fruire in modo lento, calmo, a tratti anche un po' malinconico. E cosa fa? Lo trasforma nell'amore, nel simbolo di un amore tranquillo, perché ci mette il bisogno di restare vicini senza fare grandi cose, di trovare quell'intimità nelle cose minime, il bello dei piccoli gesti quotidiani, quando la settimana ha lasciato addosso stanchezza e pensieri e si vuole lasciare fuori, appunto, una domenica. Intanto diciamo subito che Domenica è uscito nell'aprile del 2019 ed è un singolo dell'album È sempre bello. È un bellissimo titolo, diciamo. Il brano ha delle sonorità elettro-rap con un gusto anni 80, ma Coez ha raccontato che l'ispirazione per questa composizione gli è nata ascoltando Ti immagini di Vasco Rossi. Il video, anche lui, gioca con un'estetica degli anni 80, quasi da ricordo televisivo un po' sgranato, come erano i monitor, le TV all'epoca. E questo aiuta anche a capire il brano, è un po' la chiave di lettura del brano. Non è solo una canzone d'amore, ma è anche la nostalgia dei momenti semplici, di pomeriggi senza obblighi, di quella pace un po' domestica che spesso arriva proprio quando non succede nulla di spettacolare. Ora, forse capita di più quando si è ragazzi, magari gli adulti hanno sempre da fare anche la domenica, però di solito è il giorno in cui almeno ci si prova a riposare e a lasciar fuori il caos del resto della settimana. Coez ha una voce confidenziale, canta quasi come se stesse parlando da vicino, ha un timbro bello, graffiato, rilassato, che è proprio la sua caratteristica. Poi il ritornello si apre ma non è mai enfatico e resta un po' così, addosso, come la copertina alla domenica pomeriggio quando siamo sul divano a riposare. Basta chiacchiere, ascoltiamocelo con calma, come una domenica lenta, fragile ma necessaria. Coez, Domenica!

Conte. Eccoci insieme amici di Musical Chatter, era Coez con la sua domenica da divano, luce bassa e pensieri lasciati decantare. Ora la stessa parola, ma cambia completamente significato, atmosfera, colore. Arriva Achille Lauro e con lui la domenica non è riposo, ma è esibizione, provocazione, è uscire allo scoperto. È come se il giorno più abitudinario della settimana diventasse improvvisamente un carnevale rock. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 2022, accompagnata dal Harlem Gospel Choir. È un pop con innesti gospel, appunto, scritto da Lauro insieme ad altri autori, pubblicato come singolo nella riedizione di Lauro Achille Idol Superstar. Lui stesso l'ha descritta come la chiusura di un percorso iniziato idealmente con il Rolls Royce, stesso spirito libero, ma con un suono più corale e popolare. L'aneddoto sanremese è rimasto nella memoria perché durante la prima esibizione Lauro mise in scena una sorta di autobattesimo versandosi acqua sulla fronte, gesto poi molto discusso, molto teatrale, spiegato però da lui anche come omaggio al compleanno della madre. Insomma, tutto un grande caos e tutta una grande teatralità per stupire e incuriosire. Nel finale invece poi scese in platea, nella serata finale dove lo ripropose, scese in platea, brindò e coinvolse il pubblico, trasformando la canzone in una piccola performance da varietà contemporaneo. Insomma, quando uno sa fare spettacolo lo fa sempre e comunque, anche con poco, e infatti è rimasta impressa questa sua esibizione. La presenza dell'Harlem Gospel Choir non è un semplice abbellimento, in questo caso però dà spessore musicale, porta nel brano una dimensione da rito collettivo. Questo coro è nato nel 1986 a New York e ha collaborato peraltro con artisti internazionali e porta sul palco una tradizione gospel che parla di liberazione. E Lauro cosa fa? La usa per costruire un contrasto fra il suo testo ironico, le immagini pop e l'energia da celebrazione e questa grande autorevolezza spirituale del coro. Vocalmente lui si sa punta più sull'attitudine che sulla perfezione, alterna parlato, slancio melodico, un po' di graffio rock e poi ha lasciato in questa canzone che il coro allargasse la scena. E quindi dopo l'intimità del brano precedente, quello di Coez, ci arriva qui una domenica rumorosa, sfacciata, quasi sacrilega per certi versi, nel senso teatrale però del termine. E con questo direi che possiamo dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento sempre qui con Musical Chatter e insieme ci ascoltiamo, per finire, Achille Lauro, domenica.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chat.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto!
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

È il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Benvenute e benvenuti a bordo. Buon viaggio musicale. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/lorenzospeed. Welcome, welcome, bienvenido, bienvenidos, amigos.

Non sei in ritardo, Cristina, siete tutti benvenuti, ognuno sale alla propria fermata, quella che può, in base ai propri impegni, alle proprie energie, a tutto quello che volete. Bella questa musica, dice Luisa, mi fa piacere. Ciao Luisa, allora te la dedico con il cuore, un abbraccione speciale a te che ci segui spesso e volentieri. E allora seguiteci e soprattutto partecipate. Siete voi i veri protagonisti e le vere protagoniste dei nostri viaggi sonori? Allora dite la vostra via WhatsApp, Telegram, SMS. Il numero è sempre lo stesso, me lo ripeto, a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici che volessero interagire con noi. Siete i benvenuti e le benvenute. 349-7267647 per farci cullare con la musica.

Bene, bene, la Gabriella vi saluta tutti, vi augura buon viaggio sonoro, ha detto che non ci sono indovinelli sonori che tengano, Lorenzo Spida è il campione, grazie campionessa, sorella della musica, un abbraccione a te e a tutta la tua splendida famiglia, anche a tua nipote Irene che ho avuto la possibilità di conoscere, ciao, vamonos allora con un altro, senti qua. Salutiamo anche Agnese di Vicenza, ciao Lorenzo, buona trasmissione con i tuoi affezionati ascoltatori, va bene, ci sentiamo quando vuoi, ciao Agnese, un abbraccione a te, a tutti gli amici e le amiche di Vicenza, la Natalina, la Rosanna, tutti indistintamente, perché la musica non divide, la musica unisce, e allora alziamo il volume, a volte la gente impara.

Dai, dai, scatenatevi allora con SMS, WhatsApp e Telegram. Siamo qui per voi. 349-7267-647. Ne arriva un'altra perché vi piace la musica classica. Allora immergiamoci in una rivisitazione in chiave elettronica, melodic techno, potremmo definirla così. Poi vi dico anche cos'è la melodic techno, per chi non lo sapesse. Un po' di cultura musicale non fa mai male. Andiamo.

Dai, come si fa a non emozionarci con questa musica? Ci emoziona, ci porta verso paradisi lontani, orizzonti. Si va con la musica allora, il viaggio sonoro 349-7267-647. Vi porto dove? Abbiamo fatto la scheda tecnica, vi porto a Venezia. Vediamo chi indovina l'autore del prossimo disco, sempre rivisitato in chiave melodic techno, ma appartenente alla musica classica che tante gioie ed emozioni ci dona anche a distanza di secoli e secoli, nei secoli dei secoli.

Ve l'avevo detto che vi davo qualche pillola di cultura musicale. La melodic techno è un sottogenere della musica elettronica che unisce la struttura ritmica ripetitiva della musica techno a melodie profonde, armonie evocative e atmosfere cinematiche. Le caratteristiche principali sono il ritmo e il groove, perché mantiene una cassa dritta in quattro quarti tipica della techno, ma spesso con un tiro più ipnotico e avvolgente rispetto alla techno industriale di Detroit, aggiungerei, o percussiva tradizionale. La melodia e l'emozione, a differenza della techno cruda, dà grandissimo spazio a sintetizzatori, arpeggi, progressioni armoniche e pad spaziosi che puntano a coinvolgere l'ascoltatore a livello emotivo. Origini ed evoluzione. Il genere si è sviluppato in Europa, in particolare tra Berlino e Colonia, tra la fine degli anni 2000 e l'inizio del 2010, prendendo influenze dalla progressive house, dalla trance e dall'ambient.

Bene, l'Anna Maria Prezza dice: bella, fantastica musica, melodic techno, scritto senza la finale, melodic e non melodica, techno con la T maiuscola e con la H. Mi raccomando, ci tengo, sono precisino su questo, eh. Diamantino grezzo. Ciao Anna Maria. Dai che andiamo con la prossima, altro artista italiano che abbiamo spesso e volentieri fatto ascoltare nei nostri viaggi sonori, vediamo chi indovina di chi si tratta. WhatsApp, Telegram, SMS per le vostre risposte, valide e non, al 349-7267-647. Piacerà ad Alberto di Treviso, scommettiamo?

0: Quello precedente sì, era lui. Brava Roberta, ti sei rifatta di tantissimi errori di indovinelli sonori passati.
1: Siamo passati dalla musica ritmante alla musica rilassante. Questa è la magia di Lorenzo Spino.
0: Ritmante. Per chi non ha l'amante, allora. O forse sì. Dai!

Eccolo qua, vedi che ormai conosco anche i gusti dei nostri ascoltatori più partecipi, più assidui. Com'è l'Albert? Saluto anche Bruno e Lucia, Lucia e Bruno. Lorenzo, musica perfetta, mi piace, ma certo che sì. Ciao! Ciao Beo! Mi fa piacere ti piaccia. Ciao Albert, un abbraccione, grazie che ci sei sempre. Penso ti piacerà anche la prossima, me lo dirai tu. 349-7267647, se come Alberto volete dire la vostra, siamo qui per voi. We are here for you. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Più siamo, più ci divertiamo. Trovate anche le mie produzioni discografiche, Forever Friends,

Fidelizzatevi, come si suol dire, fidelizzatevi. È arrivato anche il Fabione di Monastier di Treviso. Ciao Fabione, Lisa, Luca, Emanuela. Vamonos.

0: busso alla porta per sentire il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed, che sicuramente sarà un successo. Allora dai, prepariamoci tutti ad ascoltare questo nuovo fantastico viaggio sonoro. Ciao Roberto da Montebelluna.
1: Ciao Alberto da Montebelluna, saluto Lorenzo Speed, fenomeno numero uno. Buon viaggio musicale in tutto il mondo, da Alberto Montebelluna a Lorenzo Speed, ascoltate Lorenzo Speed. Anch'io da Montebelluna ascolto Lorenzo Speed, fortissimo con la sua musica, viva Lorenzo Speed!
2: Ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Speed, da Firenze, Maura.
3: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica. Sempre presente Ornella di Campo San Piero.
4: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
5: Ciao, sono Marica e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Speed è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo!
6: Ciao Lorenzo, si va al massimo, i tuoi viaggi sonori ti danno solo pensieri positivi, allora via a gustare questo nuovo viaggio sonoro. Un ciao pieno di adrenalina da Sara da Montebelluna. Ciao Lorenzo, ciao, ciao, ciao.
7: E a proposito di adrenalina, sentite il prossimo, mi fa venire un'adrenalina incredibile, mi sento migliore quando sento questo disco. Senti qua, ve lo dedico con il cuore, ormai lo mettiamo sempre, ma è troppo bello questo disco, troppo bello, senti qua! Dai, un altro gran finale insieme, tiriamo la volata! Ah, saluto Silvio e Vanna di Treviso che mi avevano salutato anche nel precedente viaggio sonoro, purtroppo avevo perso il messaggio per strada. Se vedete che non vi saluto, rimandate il messaggio perché a volte vanno persi. Quindi saluto Silvio e Vanna di Treviso. Ciao ragazzi!

Lo possiamo chiamare il nuovo disco magia? Salutiamo anche Giulia di Dueville che mi dice: grande, come sempre, un feedback riguardo ad Armonia. Non saresti parte della Metempsicosi, gli albori, sì, bei tempi. Grazie, grazie, grazie, grazie Giulia.

Il Fabione dice: bellissimi questi arpeggi, ti trasportano in contesti spaziali non materializzabili, in un contesto, scusate, di raziocinio applicabile alla vita di tutti i giorni. Wow, poetico! Fabione c'è! Dai che facciamo il gran finale, ascoltate quello che arriva adesso. Indovinello sonoro, diamo il primo o la prima che indovina vincerà una dedica musicale nei prossimi viaggi sonori o un CD sonoro a vostra scelta. Senti qua.

0: Ciao Lorenzo Speed, e anche questa volta aggiungo la mia goccia all'oceano di messaggi che ti arrivano puntualmente durante i tuoi viaggi sonori. Grazie di cuore per questa bella carrellata di musica a 360 gradi. È sempre fantastico ascoltarti, è sempre un vero piacere gustare tutta la musica che ci proponi. Viva Lorenzo Speed, viva i suoi fantastici viaggi sonori. Ciao, grazie di cuore.
1: Siamo passati dalla musica ritmante alla musica rilassante. Questa è la magia di Lorenzo Speed.

Ragazzi, non riesco a mettere tutte le dediche. Comunque, grazie a chi sta partecipando. Dai, il gran finale, scatenatevi con SMS, WhatsApp e Telegram. Se non l'avete già fatto, questo è il momento giusto per mandarli. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

Questa la dedico a tutti gli amici per sempre, a Roberto Speciale di Montebelluna e anche a Roberta, a tutti gli amici della musica, sempre presenti. Senti qua, un'altra ancora.

0: Cosa fai, Lorenzo Speed? Dove ci porti con gli arpeggi, i pad, i sintetizzatori? Allora, vi è piaciuta questa puntata? Mandateci i vostri feedback. 349-7267-647, ultimi dischi, il gran finale con Lorenzo Speed. Lasciatevi emozionare, trasportare.
1: Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo. Grazie Lorenzo per la tua musica soave e dolce, da Roberta da Montebelluna. Grazie con tutto il cuore.
0: Grazie a te, grazie a voi, sono io che devo sempre ringraziarvi, quindi grazie a chi sostiene i nostri viaggi sonori, Maria Grazia di Sottomarina sempre presente, grazie Maria Grazia.

Va bene, noi abbiamo il sole dentro il cuore, cara Maria Grazia, quindi te lo trasmettiamo. E viva il sole, viva la solarità, la positività, la gioia, l'armonia. A qualunque ora, il sole è uno stato d'animo, è dentro ad ognuno di noi. Dobbiamo ritrovarlo e farlo uscire, farlo splendere. È la luce spirituale che ognuno di noi ha. Quindi colleghiamoci, connettiamoci verso mondi migliori. Senti la musica, Luisa. Il gran finale. Nuovi orizzonti sonori. Esploreremo.

0: selección musicale effettuée par Lorenzo Speed. Grazie a te, Luisa. Sono io che ringrazio voi. Grazie di cuore a tutti. Un abbraccione.
1: Il gran finale. Alza il volume.

Quanto bella è questa musica, Ritorno Bambino, emozioni speciali, Ritorno Bambino insieme a voi. Forse non sono mai diventato un uomo, ma il bambino che è dentro me è special for you. Per regalarvi emozioni, per emozionarci insieme.

Dai che andiamo con un altro indovinello, giusto per chiudere in bellezza. Dai, aspetto i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS, 349-7267-647, il gran finale! Avevo perso un altro messaggio per strada. Fabio di Monastir dice: buon viaggio sonico a tutti i passeggeri e le passeggere. Salite, non scendete. Saliamo verso l'altissimo.

SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Ultimi minuti, ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Un saluto speciale a Nicolò, Maura e tutti gli amici di Firenze e la Toscana. Mandate adesso i messaggi perché poi non riuscirò più a leggerli. Grazie anche a Maria Grazia, TV

0: Lorenzo Spin, le tue note sonore sono come deliziosi cioccolettini, più si gustano, più si vogliono gustare. Allora, andiamo tutta musica per immergersi nel tuo magico mondo sonoro. Bye bye, Roby da Montebelluna!
1: Sono Renata e sono fortunata che ascolto i scintillanti viaggi sonori di Lorenzo Spin. Auguro un strepitoso viaggio sonoro a tutti. Ciao, Renata da Col Sabattino.
2: Ancora una volta si vola, si sogna, ci si emoziona con il viaggio sonoro di Lorenzo Spin. Si viaggia alla velocità stellare senza nessun limite. Maura dalle Cascine manda saluti fiorentini a tutti.
3: Dai Lorenzo Spin, andiamo ad ascoltare Notte Sonore Stellari in tua compagnia. Dai, ricca di simpatia ed allegria. Ciao da

0: Lorenzo Speed, dove c'è armonia, c'è anche amicizia per sempre. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, saranno forse fiabe che vi racconterò. Spettacolo vivente, no?
1: Vai Lorenzo Speed, tutta la Sardegna è in ascolto. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed! Questo dessert musicale vi è offerto dalla Lorenzo Speed Airlines. Godetevi il viaggio, godetevi la musica.
2: Lorenzo Speed ci fa volare in alto con i suoi viaggi sonori e ci accompagna nella musica con armonia infinita. Maura, Firenze,

0: 10 viaggi sonori. Sei forte.
1: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di

0: Sono le 18 e 12 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
3: Cominciamo bene.
2: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
3: Quale vacanza? Dobbiamo presentare Il suono dei ricordi estate.
2: Adesso?
3: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
2: Con la principessa.
3: E il vostro Night J.
2: Si parte.
3: Ciuf ciuf.
2: Ma quanti bei brani che ci aspettano.
3: Madame Adore.
2: Ma quanti bei brani.
3: Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
2: E dal vostro Night J. In questa puntata, nella sezione anni 90, ascolteremo Erotic.
3: Sì, Erotic.
2: Two Brothers on the Fourth Floor, Typical, Unit vs Redbone, Intermission, W, Basic Connection e infine...
3: Cappella, cappella, cappella.
2: Chi poteva dirlo se non lei?
3: La vostra principessa.
2: È così.
4: You are clear to initiate power up.
5: Unlock the door.

0: stato il suono dei ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: Ciao.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa
2: e il vostro Night J.
1: Night J.

Avete iniziato a ballare con noi in questa puntata del Suono dei Ricordi playlist con Bobby e Martin Bauer, in una parola i Two Brothers on the Fourth Floor, che nel 1994 uscirono con l'album Dreams, dal quale estrassero il pezzo Let Me Be Free. Ma adesso abbiamo tre ragazzi italiani, tre ragazzi di un tempo ovviamente, Daniele Tignino, Riccardo Pipare e Vincenzo Callea, con il brano intitolato Music Is My Life, era il 1999.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. La buona musica di Unit vs Red Bone ci ha proposto Music is My Life, ma adesso cosa ci aspetta?
1: Intermission, Piece of My Heart.

0: Daniela Gorgoni e Mauro Tondini sono due nomi importanti per un progetto che ha lasciato il segno degli anni 90, Basic Connection. Dall'album Háblame Luna del 1989 abbiamo potuto ascoltare qui nel suono di Ricordi Playlist sicuramente Háblame Luna, ma anche questo che sta per terminare, di cui ascoltiamo le note in sottofondo, You Are My Love. Ma adesso ho un timore, perché il prossimo gruppo è dedicato alla principessa. Ebbene sì, sono proprio loro, anzi è proprio il progetto Cappella. Ha cambiato diversi personaggi, ma è rimasto lo stesso nell'essenza. Ci ascoltiamo il brano.
1: You and me.
0: Loro sono
1: Cappella.

0: quasi senza accorgercene abbiamo trascorso 30 minuti del suono dei ricordi playlist, per cui ora inizia la sezione anni 80 con Radiorama, Black Box, Bandolero, BB and Band, Cleo and Kay, Viola Wills e poi due remix fantastici, uno di David Bowie e uno degli In Excess.
1: Ora vi diciamo l'infoline, sì. 342-3133-781.
0: Partiamo con Radiorama e un brano dedicato alla principessa.
1: E quale sarebbe?
0: Ragazzacce, Bad Girls.
1: Ah, va bene.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Tre brani abbiamo ascoltato senza neanche dire una parola, perché volevamo farvi godere i mix che ci ha proposto la regia. Saluto Luca, la redazione del Suono di Ricordi Playlist e ovviamente tutte le persone che stanno ballando con noi. Il pezzo di Radiorama, Bad Girls, Black Box, Right on Time, Bandolero, Paris Latino. Ma non finisce qui il bello, perché abbiamo in sottofondo un pezzo molto interessante di BBN Band. Nel 1982 uscirono con l'album We the People, dal quale estrassero il pezzo che li fece riconoscere in ambito internazionale, All Night Long, per tutta la notte.

Cleo and Kay, Keep on Dancing, Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now, e infine Cherry, Magic Holidays. Ma adesso c'è un remix fantastico del brano di David Bowie intitolato Let's Dance.

0: che remix pazzesco, Paul Harwood. Ricordate questo nome perché lo intervisteremo. Intanto abbiamo gustato gli In Excess con New Sensation.
1: Ma è quello che per caso ha remixato anche Let's Dance di David Bowie?
0: Proprio lui.
1: Una certezza. Sì. Ciao dalla principessa.
0: Grazie per aver ballato con noi dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare
0: no.
1: un tuffo!
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: 20 di sera. Buonasera Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, questa sera in diretta nazionale abbiamo un ospite favoloso.
0: Sì.
1: Abbiamo un ragazzo stupendo e voglio dire attenti mariti, perché tenete strette le proprie donne, perché questa sera in questo grande salotto abbiamo il più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo. Buonasera.
2: Ma quanti complimenti. Ecco. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua su Cento Radio con voi. Ciao Marco, ciao Giuseppe.
0: Ciao carissimo, ciao. Tutte le nostre radio collegate, diamo il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con il più bello del 2024, almeno salutarlo. E basta, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Marco leggermente più lontano dal microfono, invece il nostro Andrea si sente benissimo.
1: Ok, allora partiamo. E allora, io so che hai vestito una fascia importante e hai portato, penso per la tua prima volta, una corona da re. Come ti sei sentito quando hai portato questa corona?
2: No, allora, guardate ragazzi, è nato tutto un po' per caso, perché io in quel periodo era fine agosto, era il 24 di agosto. Ero a Laigueglia, che è il paese a fianco ad Alassio, no? E ho visto per caso, ero giù con degli amici, ho visto per caso che il 24 sera, adesso non mi ricordo più, insomma fine agosto, c'era la finale del Più Bello d'Italia. Le edizioni in realtà erano ancora aperte. Allora sono andato ad Alassio e per scherzare ho detto vabbè, andiamo dal direttore artistico, da Fabio, vediamo un attimino il da farsi, no? Allora mi sono iscritto e le cose che nascono un po' per caso sono sempre le più belle, no? Quindi via, buona la prima. Abbiamo vinto, è stato molto molto bello. Vi anticipo già che non c'è stata nessuna competizione, cioè l'ho presa veramente come un'esperienza di vita, e tant'è che alcuni concorrenti li sento ancora tutt'oggi, ci seguiamo sui social, ecco.
0: Certo, ormai con questi social continuate a sentirvi, sì, dopo certo.
1: Ma quanto hai creduto in quel momento, anche se tu l'hai presa così in leggerezza, quanto hai creduto nelle parti finali di vincere?
2: Allora guarda, adesso ti svelo una chicca. Allora in realtà dire ho vinto il Più Bello d'Italia e pensare che vinci solo per la bellezza è un po' fuorviante, no? Sminuisce la cosa, perché adesso non sto peccando di presunzione, per l'amor di Dio, però oltre la bellezza lì i concorrenti venivano sottoposti, diciamo, ad una giuria di 5 giornalisti più il direttore artistico e il patron, no? E in quel momento lì, chiaramente questo è stato fatto il giorno prima, cosa succede? Ti possono chiedere la qualunque, dalla politica, la geografia, qualsiasi cosa, e comunque un minimo di brio, un minimo di brillantezza, cioè insomma non devi essere il bello e il buono a niente o il tutto muscoli e niente cervello, no? A me tante volte, cioè, in alcune situazioni mi sembrava di essere in quel momento lì in una gara di men physique, cioè in una gara di bodybuilder, no? Sì. Tutti grossi, palestrati, grossi. Io arrivavo con i miei 80 kg, tranquillo, sapevo parlare, il mio bel faccino, e quindi l'abbiamo portata a casa.
1: Ma contentissimo. Io penso che non solo per la bellezza, ma io sento che sei comunque, cioè, sei elegante nel parlare, sei brillante, molto simpatico, quindi hai altre qualità oltre che quello.
2: Sì, magari il bello e buono a niente andava di moda 20 anni fa, ora c'è una competizione estrema, tutti vogliono fare tutto, quindi in qualche modo bisogna emergere in qualche modo e le tue caratteristiche devi sfoggiarle al 100%, intendo non quelle fisiche anche, ma soprattutto quelle caratteriali, insomma.
1: Ok, tenendo al fisico, una domanda piccolissima, banale ma forse piccola, da quel giorno, forse l'hai sempre fatto, io so che tu sei molto allenato, preparato.
2: Certo. Sì.
1: Quanto ti alleni per mantenere questa bellezza, questo fisico così tonico?
2: Ma io mi alleno Allora, dipende cosa intendi per allenamento, cioè io mi alleno H24, cosa voglio dire? Voglio dire che sto molto attento all'alimentazione, poi in palestra, piuttosto che io faccio palestra, poi ho il mio coach che mi allena nell'arte della box, per cui insomma ci teniamo sempre in allenamento, faccio 4-5 allenamenti a settimana fisici, ma in realtà il vero allenamento è mentale, perché devi avere comunque una costanza tutti i giorni, no? Cioè anch'io ho voglia di mangiare le patatine e il cioccolato, però alla sera, quando stasera tipo c'è Napoli-Arsenal, mi piacerebbe bermi una birretta a vedere la partita, in realtà non lo faccio.
1: Certo,
2: guardo solo la partita con l'acqua naturale.
1: Certo. Sei sempre un ragazzo che vuole fare le cose comunque da ragazzo, la partita, la birretta, ci sta.
2: Sì, però il trucco è quello, certo ragazzi, mai eccedere il mio drink, alla domenica me lo faccio, se no uno impazzisce tra lavoro e tutto, insomma, però è così.
1: Allora, voglio tenere un attimo pausa allo spettacolo, che sicuramente ami tantissimo, lo riprendo tra pochissimo.
2: Certo.
1: E io so, comunque tu sei laureato, fai l'agronomo,
2: sì.
1: E sei, puoi parlarmi del tuo lavoro, che tu ami tanto?
2: Sì, assolutamente. Allora, io sono un agronomo, dire agronomo è dire tutto e dire niente, perché è come dire, io faccio il dottore, medico di che?
1: Certo.
2: Il medico dei piedi, il medico delle ginocchia, sì, dei denti, della testa.
1: Che cosa?
2: Noi ci occupiamo, io e il mio collega, in questo caso ci occupiamo della... noi gestiamo il patrimonio arboreo pubblico e privato, cioè cosa vuol dire, facendola semplice,
1: sì.
2: Noi ci occupiamo soprattutto della stabilità degli alberi, per esempio un esempio a Roma, a Trastevere, mi ricordo che lungo il Tevere ci sono questi platani giganti, queste piante qua che un po' di tempo,
1: certo,
2: tra l'altro sono cadute. A Milano, per esempio, per te Giuseppe, a Milano, non so, l'Arco della Pace.

0: agricoltori e agronomi, è quello di mettere il timbro e dire: questa pianta qua non avrà niente per i prossimi 1, 2, massimo 3 anni, il responsabile sono io, se casca o se si spacca un ramo. Questo è il fulcro del mio lavoro. Questo
1: è un lavoro che tu ami, impegnativo,
2: certo,
1: ma
2: però con i tempi che corrono, con queste bombe d'acqua, insomma.
0: E sì, diciamo che
1: adesso
0: diciamo
1: sarebbe il lavoro, che insomma, da ottobre in
0: certo
1: poi,
0: diciamo che il nostro lavoro viaggia molto sulla, mi spiace dire questa cosa qua, viaggia molto sulla paura delle persone, dei comuni o dei privati. Cioè ci sono pochi privati che ci chiamano perché tengono la pianta. Il 70% delle persone ci chiamano perché hanno paura, ma in realtà una persona ci dovrebbe chiamare perché ci tiene la pianta. Poi indirettamente arriva anche il fatto che non la controlliamo e quindi andiamo a diminuire il rischio di cedimento, di sbrancamento della pianta. Non so se rende l'idea.
2: Certo.
1: Sì, sì, certo. Certo.
2: Quando arriva una tromba d'aria non c'è niente che tenga in quel punto,
0: quelli sono eventi straordinari. Noi per esempio abbiamo uno strumento, noi garantiamo la tenuta radicale fino a più o meno 115 km orari.
1: Mamma mia.
0: 115 km orari è un uragano che quelli in Florida, Miami, per dire.
1: Cioè veramente, certo, quella velocità.
0: Quindi,
1: sì, certo.
0: Ecco, quindi diciamo che, mettiamola così per gli ascoltatori, mettiamola così, che se viene un vento superiore o uguale a 115 km orari, 117,
1: sì,
0: l'ultimo problema sono le piante, perché probabilmente le tegole della Basilica di San Pietro arrivano a Como, sulla Basilica di Como.
1: Ok, quindi è più pericoloso quello che la vita.
0: E beh, sì, anche perché, parliamoci chiaro, cioè se c'è la tromba d'aria, io personalmente non andrei in giro sotto le piante o nei parchi, rimarrei chiuso in casa, no?
1: Certo, certo.
0: Cioè il nostro compito è quello di ridurre il rischio. Adesso che non piove, in questo momento qua a Como c'è un bel tempo, non piove, se cade una pianta e l'ho analizzata io, sono stupido io che l'ho fatta cadere, cioè non deve cadere in condizioni normali.
1: Certo, giusto. Beh, un bel lavoro.
0: Ecco,
1: un lavoro,
0: sì,
1: che tu ami tanto, che affacciato lo abbracci a fianco comunque allo spettacolo che tu penso che ami, no?
0: Sì, assolutamente, poi bisogna giocarsela bene, bisogna magari appunto magari in certi canali, certe situazioni, a utilizzare magari questo mondo dello spettacolo come vettore per il mio lavoro, insomma, dipende poi dove.
2: Ragazzi, abbiamo una diretta, sentiamo un po'.
1: Una chiamata, c'è, ok.
2: Una chiamata, e Gabriele, pronto?
3: Pronto, buonasera.
1: Eccoci. Ciao, buonasera Gabriele.
2: Allora, buonasera Gabriele, cosa vuoi Benvenuto. Chiedere al nostro amico? Al nostro
3: Ciao, carissimo, sono Gabriele da Roma. Dottor Vichingo, un abbraccio. No, il suo prossimo obiettivo, il suo prossimo traguardo.
2: Ecco.
3: Dato che comunque lo seguo, non
0: ciao, ciao, ciao Gabriele, ciao, un piacere ciao. Parlare. Allora, il mio prossimo obiettivo, beh, allora adesso nei prossimi, diciamo, prima della fine dell'anno sarò ospite, oddio, avrò 3 servizi dove parlerò della flora e del patrimonio arboreo maldiviano, nella trasmissione dell'amico Aristide Malnati, su Telenova. Il programma si chiama Storie e Misteri, che lui conduce da molto tempo. Grazie. mentre il secondo secondo progetto che ho, sto scrivendo un libro che secondo me verrà pronto per l'inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, dove andrò a spiegare quanto è importante il verde urbano, le piante in ambito urbano, che benefici danno, e quindi e spiegherò qualche chicca su di esse. Ecco, questi sono i miei prossimi, per cui chi mi segue vedrà
3: grazie,
0: assolutamente.
3: Grazie, è un onore parlare con te, insomma.
2: E allora grazie,
0: grazie
2: a Vichingone,
0: grazie mille.
2: Un abbraccio, grazie. Gabriele.
0: Grazie Gabriele.
3: A tutti. Ciao, buona giornata, buona serata.
0: Grazie.
2: Ribadiamo ancora il numero, come ha fatto Vichingone, 320 19 78 490, se volete parlare con il nostro amico caro, il nostro Candeo, il nostro Andrea Candeo. 320 19 78 490. Rimaniamo ancora sulle piante oppure ci spostiamo?
4: Ok, io Marco, mi sposterei. So che Andrea

0: lui è diventato nel 2026 nella campagna il volto sugli animali, giusto Andrea?
1: Sì, sono. Allora, innanzitutto
0: Sei il
1: salutiamo.
0: simbolo.
1: Sì, sono il testimonial di una delle campagne più importanti a livello nazionale, che è Rispetto per tutti gli animali, in cui salutiamo il patron che è Giancarlo.
0: Sì.
1: Lo
0: Ciao Giancarlo.
1: salutiamo. Sì, allora io chiaramente. Va un po' a braccetto con il lavoro che faccio, no? Perché insomma, rispetto per l'ambiente, rispetto per gli animali, insomma, è tutto un po' legato, no? Quindi sono molto focalizzato su questa cosa qua. La campagna è volta al discorso della caccia, è volta al discorso dello sfruttamento degli animali. Ed è volta anche però come dire, all'abbandono degli animali, perché perdonatemi una cosa. Allora, io secondo me ultimamente sta, che è molto importante, per l'amor di Dio,
0: Sì.
1: lo sfruttamento degli animali è un tema molto molto importante,
0: Vengono abbandonati sulle strade soprattutto.
1: però secondo me sta passando un po', cioè è un po' il trend adesso, no? Anche con tutti questi reel che vediamo dello sfruttamento di questi lager degli animali, e ci sta assolutamente, sono io il volto, per cui però sta passando secondo me un po' in secondo piano l'abbandono. Per esempio, io ho una boxerina, io ho un boxer di 3 anni che è un demonio, no?
0: Come si chiama il tuo boxer?
1: Si chiama Frida, un boxer
0: Salutiamo
1: tigrato.
0: Frida.
1: Sì. E a me viene mi viene la pelle d'oca pensare che un essere umano possa abbandonare un animale, che sia un cane,
0: È terribile, è come un figlio, è terribile.
1: è una figlia per me, la Frida per me è
0: La
1: una figlia,
0: figlia,
1: è una figlia.
0: è
1: E quindi
0: terribile.
1: vorrei soprattutto fare attenzione su questo punto, non che gli altri non siano importanti, attenzione. Ecco, quindi è assolutamente mia premura far capire l'importanza di questi 3 punti che vi ho detto con la sensibilizzazione alla questione.
0: Certo, perché chi abbandona il cane non si rende conto che hanno un cuore, una testa e
1: Ma
0: soffrono, no? Anche l'abbandono.
1: scherziamo, ragazzi, ma chi abbandona i cani in autostrada, cioè, da rinchiuderli.
0: Come quando abbandonano i figli davanti alle chiese,
1: Ma
0: è la stessa cosa, identico.
1: io non lo so, ma questo non sono esseri umani, sono dei mostri, sono dei
0: Secondo me sì,
1: demoni.
0: secondo me sì, perché tu parti in vacanza e agosto ne abbandoni parecchi, insomma, si
1: Ma io
0: trovano
1: dico,
0: queste.
1: a parte che io non sono di quell'idea, però in estrema ratio, cosa ti devo dire? Ma esistono anche delle pensioni, dei centri, certo hanno un costo, va bene, però se non ti puoi permettere un animale, piuttosto non prenderlo. Cioè, piuttosto non prenderlo, non prendere niente. Cioè,
0: Ma
1: piuttosto
0: io ho
1: non
0: visto che
1: prenderlo.
0: comunque fanno vacanze stellari e poi abbandonano il cane, quindi la
1: Sì,
0: pensione per il cane te lo potresti permettertela, quindi però.
1: certo, no, certo, però magari anticipo già, magari adesso c'è un ascoltatore che sente, chiama e dice, ma io non ho soldi, ho capito, no, non prendere il cane. O non prendere il gatto, non prendere, cioè, sono esseri umani, per cui.
0: Sì, ma ormai abbandonano tutto, tutti i tipi di animali, ho notato comunque, tutto, tutto.
1: E capito, quindi è una cosa a cui tengo tantissimo ed è per questo che ho deciso di portare avanti questo progetto qua, che andrà ancora avanti. Adesso tra settembre e ottobre abbiamo un'altra campagna con rispetto e avanti, avanti marcia, ecco, insomma.
0: Io ti auguro che riuscirai a eguagliare questo tuo sogno. La ripresa, noi
1: Speriamo.
0: ti appoggiamo. Quindi
1: Speriamo,
0: qualsiasi cosa,
1: speriamo.
0: vuoi un po' di pubblicità per difendere gli animali, noi te la facciamo. Facci
1: Assolutamente,
0: sapere, noi la possiamo fare tutti i
1: assolutamente.
0: giorni.
1: Assolutamente, vi ringrazio.
0: Prego, no? Abbiamo ancora 4 minuti
1: Sì.
0: e mi risposto verso lo spettacolo, no?
1: Sì.
0: Dopo quella vittoria. Cioè, hai ricevuto qualche chiamata da qualcheduno, insomma, interviste a te in televisione o no, o qualche altra
1: Sì,
0: cosa?
1: abbiamo fatto. Sì, allora diciamo, io dico sempre questo: dico che pubblicità piuttosto che interviste su settimanali cartacei, online e quant'altro, ne abbiamo fatte parecchie. Io dico questo: dico che il più bello d'Italia anche per, ecco, se qualcuno, se qualche ragazzo ci sta, mi sta sentendo e vuole un parere dalla persona che l'ha vinto, il più bello d'Italia, vincere una fascia comunque di un certo prestigio, no? Cioè dal 1000, non mi ricordo più, insomma dagli anni 80 questa cosa qua, per cui
0: sì, sì,
1: certo. Se non dagli anni 70, da 78, non, adesso non mi ricordo più, comunque
0: sono una cinquantina d'anni che comunque sì.
1: Porca miseria, quindi quello che voglio dire è assolutamente di prestigio, però c'è, cioè, un però grande come una casa, è un punto di arrivo, cioè io quando l'ho vinta io ho avuto la freddezza, diciamo, mentale, no? E anche l'umiltà bisogna avere, no? Di dire, questo è un punto di arrivo, questo qua non è un punto di arrivo, questo è un punto, è una partenza, questo qua è una partenza, no? Non ci si può fermare, no? E crogiolarsi su questa fascia qua, perché
0: certo.
1: Una seconda cosa importantissima da dire è, dipende chi hai dietro, dipende le persone, se hai dietro persone che credono in te e non ti usano. Io insomma ho queste persone, sono famiglia oramai per me da tanti tanti anni, e quindi andiamo avanti tutti insieme, ci aiutiamo tutti insieme, per cui la cosa importante è non fermarsi per il vincitore, e soprattutto le persone che hai dietro contano tantissimo, contano tanto,
0: certo,
1: tanto,
0: certo,
1: tanto.
0: Certo.
1: Certo è che mi piacerebbe, assolutamente mi piacerebbe partecipare all'edizione, non so, adesso il Grande Fratello adesso andrà
0: hai mai pensato di comunque di provare a entrare nel Grande Fratello comunque VIP?
1: Sì c'è l'idea, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe lanciarmi in questa esperienza,
0: sì.
1: Secondo me è un'esperienza,
0: cioè,
1: di vita
0: fratello, sì, queste cose qua,
1: stupenda, sì, mi piacerebbe
0: reale.
1: Mi piacerebbe assolutamente, in particolare Grande Fratello o anche un altro reality.
0: Isole Famosi.
1: Sì, però un altro reality che mi stuzzica particolarmente è Pechino Express, che secondo me da un punto di
0: bello.
1: Vista da un punto di vista umano ti dà tanto.
0: Pechino Express lo fece pure Simone Di Matteo, mi pare?
1: Lo faceva Simone Di Matteo, che è un mio caro
0: grande,
1: caro amico.
0: Lo salutiamo, che è anche un mio amico, lo salutiamo.
1: Assolutamente, io gli ho rotto le balle, ma tanto, tanto, tanto, di raccontarmi ogni volta che lo vedo. Così, ma raccontami un po' quando sei andato in... dov'è che era andato? In Venezuela, fatto, e non mi ricordo più, insomma. Quindi sono sempre lì che pendo dalle sue labbra quando parla di certe situazioni tra lui e Tina, quei due matti lì che sono andati insieme a fare l'esperienza e...
0: Sì.
1: E tra l'altro gli è andata anche bene, insomma.
0: Tina Cipollari, che è una sua amica.
1: Sì.
0: Certo. Ti volevo fare un'ultima domanda, purtroppo
2: ultima,
0: è volata,
2: sì.
0: L'intervista, non so com'è.
2: È volata.
0: Del tuo libro cosa racconti nel tuo libro?
1: No, allora, nel mio libro non voglio spoilerare niente, nel mio libro racconterò il quanto sono importanti le piante. Chiaramente è un libro per tutti, cioè è un libro che può leggere il ragazzino
2: chiunque.
1: Di 10 anni, l'adolescente, un ragazzo della mia età.
0: Quando uscirà il tuo libro?
1: Ma allora, una data precisa non c'è ancora, però io pensavo tra gennaio e febbraio, chi rimane, chi mi segue, insomma, vedrà il susseguirsi delle cose, però insomma io volevo andare a trattare certi argomenti in maniera molto semplice, seria ma semplice, in modo tale che tutti possano capire di quanto sono importanti le piante in generale, soprattutto le piante in ambito urbano, perché è chiaro che
0: certo.
1: Se ci troviamo in un bosco, nella foresta amazzonica, è chiaro che
0: certo.
1: Le piante sono fondamentali, bisogna capire quanto sono importanti in mezzo a noi.
0: Allora, tra 7-8 mesi, quando uscirà il libro, circa,
2: ci sentiremo,
0: ti rintervistiamo,
1: ci rivediamo qua,
0: parleremo del tuo libro, ci rivediamo qua, parliamo
2: allora,
0: anche dello spettacolo che
2: grazie ragazzi, we are the champions.
0: Grazie di averci
1: grazie a voi, grazie Giuseppe, grazie
0: ciao.
1: Marco
0: grazie Andrea Candeo, buonasera.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Giornale Radio News.
34: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. L'ultimo saluto a Lorena, vittima del femminicidio shock sulla 1 nel paese natio, Squinzano, in Salento, la camera ardente e i funerali. Ucraina ancora raid russi, mentre Mosca auspica una ripresa dei colloqui a 3 dopo la telefonata Trump-Putin. Tennis US Open, Shelton batte nei quarti Alcaraz nel match più lungo della storia dello slam americano. Soddisfatto lo spagnolo al rientro dopo 5 mesi di stop.
33: Giornale Radio News.
34: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Nicola Compagnone, Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Un paese a lutto, quello di Squinzano, in provincia di Lecce, che saluta oggi la sua Lorena, vittima del femminicidio shock sulla 1. L'omicida, Federico Vella, era in cura da uno psichiatra. Grande commozione alla camera ardente oggi, mentre dalle 17 vengono celebrati i funerali. Il servizio.
35: Forte commozione a Squinzano, in provincia di Lecce, che oggi vive l'addio a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella. Prima la camera ardente e poi dalle 17 i funerali. Stamane ad accogliere il feretro arrivato da Firenze, la famiglia e gli amici più stretti davanti alla chiesa Maria Regina. Il padre Franco, in lacrime, si è chinato sulla bara per baciarla, mentre la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto che era stato regalato alla figlia da piccola. «Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui, dove sei amata», si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. Nella cittadina salentina, proclamato il lutto cittadino, venerdì prossimo, per iniziativa dell'amministrazione comunale e del comitato per Lorena, si terrà una fiaccolata che partirà dalla casa di famiglia per raggiungere la panchina rossa, il simbolo della lotta contro la violenza di genere. Intanto continuano ad emergere dettagli sulla vicenda. Era in cura da uno psichiatra da 15 anni, Federico Vella, l'uomo che l'ha uccisa gettandola da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
34: Ucraina, 12 morti nelle ultime 24 ore per i raid russi che hanno colpito anche un valico di frontiera con la Moldavia, e il bilancio diffuso da Kiev nelle stesse ore in cui Mosca dà conto della conquista di un altro villaggio nella regione di Kharkiv. Ma arriva anche un'apertura al pressing diplomatico americano. Auspichiamo una ripresa dei negoziati tripartiti con Ucraina e Stati Uniti, dice il portavoce del Cremlino Peskov, mentre si profila l'ipotesi di un incontro ad Abu Dhabi. Il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev, ha detto intanto il ministro degli esteri russo Lavrov in un'intervista. Omicidio aggravato con metodo mafioso è l'accusa che inchioda le 7 persone arrestate stamane a Roma per l'uccisione di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, storico capo ultra della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Mai così bassi nell'area OCSE i risultati degli studenti in matematica e lettura. Secondo il rapporto PISA 2025, un 15enne su 5 non raggiunge il livello minimo di competenze in lettura, matematica e scienze. In controtendenza però l'Italia. Sentiamo.
0: Gli studenti italiani ottengono 474 punti in lettura contro una media di 461, 468 in matematica rispetto a 463 e 483 nelle scienze contro 482 della media OCSE. Il risultato migliore riguarda la comprensione dei testi, 474 punti contro una media internazionale di 461. Lo dice il rapporto PISA 2025, che ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi e che vede l'Italia in controtendenza rispetto agli altri paesi OCSE, dove il livello di preparazione dei ragazzi non ha mai raggiunto livelli così bassi. Secondo lo studio, infatti, nei paesi membri, un 15enne su 5 non raggiunge il livello minimo di competenze in lettura, matematica e scienze. Nel 2022 era il 16%. Altro dato interessante, dal 2015 al 2025 il punteggio medio è sceso di 28 punti in lettura e di 22 in matematica. Inoltre, dallo studio emerge che il 46% dei 15enni usa chatbot di intelligenza artificiale almeno una volta alla settimana per studiare. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
34: Quarto dei 5 film italiani in gara oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, che applaude Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella in ruoli particolarmente intensi. L'altro film in gara, Dao di Kirzanowski, biografia di un fisico in Unione Sovietica, deve difendersi dalle accuse di essere propaganda filorussa. Sul tappeto rosso spicca Alba Rohrwacher, protagonista del terzo film in concorso, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tennis, sarà il derby americano Shelton Tiafoe, la prima semifinale degli US Open. In un match terminato a notte fonda, Shelton ha sconfitto al tie break del quinto set Alcaraz, rientro dopo 5 mesi di stop per l'infortunio al polso. Mi sento bene, sono contento, dice il servizio.
2: 5 set, 4 ore e 31 minuti, l'ultimo punto del tie break giocato alle 3:34 della notte di New York. Il più lungo nella storia degli US Open, due tennisti travestiti da Iron Man, Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Esulta l'americano 10-7 al tiebreak che vale la semifinale derby contro il connazionale Francis Tiafoe. Bravo, bravissimo, il 23enne mancino della Georgia merita un ideale standing ovation, l'ex numero uno del mondo, capace di superare anche un malore e lontano dai campi da maggio per un infortunio al polso. Insomma, non proprio una vescica sotto un piede. Non sono deluso per la mancata vittoria, lascio in buona salute ed era proprio quello di cui avevo bisogno. Le prime parole di Carlitos, di cui spesso si parla più per il look estroso che per forza, carattere e talento, da anti-Sinner per definizione. Stasera alle 20:30 italiane, il primo dei due quarti sorpresa, Kachanov Blocks. Chi passa se la vedrà contro il vincente del match di stanotte, ore 1:30, Sasha Zverev, testa di serie numero 1, incrocerà l'inatteso olandese Van den Zandschulp, 70 dell'ATP. Tra le donne, delineata la prima semifinale, Sabalenka Pegula, oggi quarti, Zheng Rybakina, Andrieva, Goff. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
34: Archiviato non senza rimpianti il KO dell'Inter in casa Real, la prima notte di Champions chiama in causa il Napoli. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto con le news di Giornale Radio. La radio

15 minuti dopo le 18 di questa domenica 6 settembre 2026 è il momento di Domenica con noi in compagnia di Franco, per cui buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questo caldo pomeriggio domenicale e ancora estivo per qualche giorno, e tra l'altro meteorologicamente questa estività si protrarrà per quasi tutto il mese di settembre. Allegria, allegria per chi ama il caldo. Oh, si prevedono dei tempi felici e noi ci godiamo la musica e ci ascoltiamo un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata in questo spazio che dalle 18 e qualche minuto ci traghetta sino alle ore 20, momento in cui cederemo il testimone alle altre trasmissioni delle varie internet radio collegate in questo pomeriggio con questo appuntamento in compagnia di Franco. Come di consueto, la sigla è partita ed è andata per un bel po' con gli Erosion a cantare One Way Ticket nella versione remixata da Mouse. E adesso primo brano in programma, un pezzo che ci porta giù a capofitto degli anni 70 con un famoso gruppo di musicisti futuristi che cantavano così, On the Road Again. Loro sono i Rockets.

una lunga strada da trascorrere, da percorrere insieme con i Rockets. Il brano è On the Road Again, 8 minuti di musica ininterrotta che non andiamo ad ascoltare al completo, perché insomma si protrarrebbe un po' troppo questo attimo dedicato ai Rockets. Andiamo avanti con la musica dei Village People, ancora negli anni 70, quindi godiamoci la musica che ci raccontava di come si va a Ovest. Go West, Village People.

Erano i Village People a tenerci compagnia con il brano Go West. Sono le 18:25 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso è il momento della Electric Light Orchestra con il brano Last Train to London. L'ultimo treno è sempre meglio che non trovare un treno. Godiamoci la musica degli Hello!

C'è chi prende l'ultimo treno per Londra e chi invece rientra a casa scalzo perché partecipa a una corsa votiva, la corsa degli scalzi di Cabras, che oggi rientra appunto a Cabras con il simulacro del San Salvatore. E allora, bene, noi facciamo gli auguri di una buona festa a tutti gli abitanti di Cabras e noi intanto ci godiamo la musica degli Ottawan, che racconta di come la disco music è sempre qualcosa di piacevole da ascoltare. E noi, come dar torto agli Ottawan, godiamoci la musica!

Erano gli Ottawan con il brano Disco, adesso la mitica e indimenticabile Donna Summer con un brano che era un'esortazione, dice try me, I know we can make it, certo provami, io so che possiamo fare questo. E allora un saluto al mio amico Roberto Cirilli che in questo momento è all'ascolto da Cabras, ciao Roberto, buon pomeriggio, e anche per te è la canzone di Donna Summer, try me, I know we can make it, e poi aspettiamo la sua richiesta musicale.

Provami, io lo so che possiamo farcela. Era l'esortazione di Donna Summer, scomparsa troppo presto, perdita inestimabile per quanto riguarda il patrimonio musicale internazionale. Proseguiamo con una bella formazione che negli anni 80 andava veramente alla grandissima. Parliamo di ABBA, li ascoltiamo con il brano Fernando. Godiamoci la musica.

Con il brano Fernando, qui si riscopre il potere della radio che mette in contatto le persone anche quando sono distanti, perché il mio amico Roberto Di Cabras in questo momento vuole salutare la sua Cristina che sta in questo momento alla Spezia con un messaggio, le vuole un mondo di bene, un bene infinito. Allora Cristina, questa canzone è per te da parte di Roberto Carlos Santana con Samba Pa' Ti. Godiamoci la musica. Ciao Cristina, ciao Roberto.

Cristina che vive alla Spezia, questa canzone era tutta per te da parte di Roberto Di Cabra, Samba Patì di Carlos Santana. Speriamo che il messaggio sia arrivato a destinazione. Adesso un altro pezzo romanticissimo da parte dei Commodores, sempre atmosfera musicale anni 70, ci ascoltiamo il brano Lady, Signora.

Era la proposta musicale dei Commodores direttamente dai mitici anni 70 con il brano Lady. Adesso andiamo ad accontentare la nostra amica Effi che ascolta puntualmente dalla Germania. Quindi buon pomeriggio Effi, grazie per il tuo veramente fedelissimo ascolto alle nostre trasmissioni radiofoniche via streaming. Oh, dobbiamo ricordare le emittenti che sono interconnesse con noi, quindi le 10 radio che ridifondono questa trasmissione: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramons Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso per voi e soprattutto per la nostra amica Effi, Ed Sheeran con il brano Azizama. Oh, che bel brano!

E abbiamo così ascoltato Ed Sheeran con Azizam. Spero che vi abbia gradito la mia scelta sui brani a disposizione per quanto riguarda il vasto repertorio di Ed Sheeran. E adesso i Boney M con un pezzo intramontabile dal titolo Rasputin, 18 e 53 minuti primi. Un saluto nuovamente a Cristina e a Roberto. E allora, Cristina, che di Cabas ma abita la Spezia, spero che questa musica e questa cadenza tutta sarda ti faccia sentire un po' a casa quando sei all'ascolto di questa bella binata di internet radio che si sentono in tutto il mondo. Tutto il mondo è casa nostra quando siamo con la compagnia giusta della buona musica e degli amici giusti. Godiamoci Boney M, Rasputin.

E dopo la bella proposta dei Bonnieme con Rasputin, Delegation dedicato a me e a voi, you and I, voi ed io, qua in questo dialogo musicale dalle 18 qualche minuto sino alle 20 con il programma Domenica con noi.

0: You and I. La proposta artistica era della formazione dei Delegation, direttamente dagli anni 70. Come dalla fine degli anni 70 arriva questo mega mix che vede protagonista John Travolta, che a quei tempi festeggiava i successoni della produzione televisiva e cinematografica Grease. Quindi ci ascoltiamo questo Grease mega mix con John Travolta e chiaramente tutta la banda di coriste che faceva da sfondo a questa produzione artistica.
1: Grease Lightning.

0: E ci siamo così ascoltati questo Grease Megamix con protagonista John Travolta e tutti i personaggi del grande musical che nella fine degli anni 70 ha veramente segnato le abitudini degli adolescenti e teenager di quel periodo. Franco, tenervi compagnia in questo momento con il programma Domenica con noi, l'appuntamento che dalle 18 e qualche minuto vi trasporta musicalmente fino alle 20, poi alle 20 un po' di musica varia e alle 21.30 stasera l'appuntamento con Woman in Rock in compagnia di Joe Cara. Voglio ricordarvi che dalla settimana prossima, dalle 20 alle 21.30, inizierà finalmente la nuova stagione del programma Boges e Ballo di Sardegna in compagnia di Paolo Dalu, che ringraziamo per questo nuovo impegno radiofonico che si sta prendendo. Paolo ha tanti impegni, ma questo impegno con la musica sarda veramente gli rende onore, perché sì, si deve ritagliare del tempo per questa scelta dei brani, dei canti e balli della Sardegna, e lui lo fa in maniera sapiente. Grazie Paolo, buona serata a te, ti aspettiamo domenica prossima dalle 20 alle 21.30 con il programma Boges e Ballo di Sardegna. Chissà Marco Felix cosa sta combinando, vediamo un po' se riusciamo a rintracciarlo. Marco, ci sei?
1: Eccomi, è arrivato, sono un po' tardi, ma sì, chiedo scusa, molteplici impegni tra la spiaggia e la piscina e i bagni, insomma ero un po' incasinato.
0: Marco, lo immagino.
1: E il Felix qui da Pordenone ti ringrazio per la bellissima serata che ti stai offrendo con la tua musica.
0: Grazie.
1: Complimenti veramente. Se vuoi mettere una canzone a tua scelta, io ti auguro veramente ancora un buon proseguimento a te e ai tuoi radioascoltatori. Ciao,
0: certo,
1: a tutti.
0: Marco. Per te Stevie Wonder, Master Blaster. Godiamoci la musica.

circa 12 minuti dopo le 19 ci siamo ascoltati Steve Wonder con il brano Master Blaster per salutare il nostro collega Marco DJ Felix da Pordenone, e adesso ci ascoltiamo un altro leggendario personaggio degli anni 70 e degli anni 80, John Paul Young, con il brano Love is in the Air. L'amore è nell'aria quando si è nello spirito giusto per incontrare l'amore. Quindi godiamoci questa bella produzione musicale. Tutta la musica che voi gradite è qua. Basta farne richiesta al 328 6136 763.

C'è l'amore nell'aria, lo diceva lui Paul Young, John Paul Young. Proseguiamo con la musica elegante, raffinata della Kool & The Gang. Il brano è Celebration. Celebriamo che cosa? Beh, sicuramente la musica di tutti i tempi in tutte le salse.

Era la Kool & the Gang con il brano Celebration, un ritmo diciamo ottimistico. Meno ottimistica e sicuramente meno ottimista la produzione di Laura Pausini. Beh, lei ha questi atteggiamenti dalle volte un po' così sul malinconico, triste. La canzone dice: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Per fortuna Francesco Dimar gli dà una base ballabile e quindi noi adesso ci gustiamo Laura Pausini con il brano Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Godiamoci la musica. 19 minuti primi e quasi 19:20. Godiamoci la musica.

Laura Pausini, remixata da Francesco Di Marco con il brano Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Adesso arrivano Wello and Roy Paci con la featuring artistica di Alvaro Soler. Andiamo ad ascoltare il brano Il Sole. Franco Lippi ha realizzato la Reggaeboot version di questo brano. E allora andiamo con un po' di Reggaeboot. Forza! La musica

Il Sole, grazie di cuore a Uello, Roy Paci e chiaramente Alvaro Soler per averci messo del suo, e ci siamo gustati il stravolgimento realizzato da Franco Lippi in questa Rega Boot version. Proseguiamo con i The Rim Shots. Il brano dice Now is the time. Sì, è proprio al momento. Se avete una richiesta da fare, di messaggiare il 328-6136-763, che è il nostro recapito telefonico durante questa diretta della domenica pomeriggio. Franco in diretta con voi in questo 6 settembre 2026. Adesso Now is The Time, DJ Raffaele Giusti ha rieditato il tutto e noi adesso ce lo gustiamo.

È questo il momento per le vostre richieste musicali nel corso del programma di Franco Domenica con noi. Dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, quindi avete circa mezz'ora per poter ascoltare le canzoni che più gradite ascoltare durante questo spazio della domenica. Proseguiamo con la musica. Michael Jackson, dai lontani anni 70, alla fine degli anni 70, lo andiamo ad ascoltare, forse erano i primi anni 80, Rock With You, Michael Jackson. Con noi godiamoci la musica.

Era il 9 ottobre del 1979 quando venne sfornato il brano di Michael Jackson che abbiamo appena ascoltato, Rock With You, perché sono andato a informare e ho detto: ma quando è che è uscito questo singolo? E appunto era il 9 ottobre del 1979. Michael Jackson l'abbiamo ascoltato da questo estratto dall'album Off The Wall. Adesso andiamo ad ascoltarci un Roger McGuinn che ci racconta di come si va a bussare alle porte, alla porta del paradiso. E allora godiamoci questa musica alle 19:34 minuti primi. Godiamoci la musica.

bussando la porta del paradiso. Ho pensato che potrebbe andar bene dopo il pezzo di Rodgers McGuinn, il pezzo degli Wings che dice buonanotte stanotte, godiamoci la musica.

Good Night Tonight. Su questo brano risalutiamo la nostra amica Effie, che so gradire. Tutta la musica degli Wings e chiaramente di Paul McCartney, che andava a condurre questa bella formazione artistica che nei primi anni 80 andava alla grande. Proseguiamo con la musica di Fred De Palma, ma remixata da Francesco Dimar. Il brano porta il titolo di Ragazzino.

Eh sì, ragazzino da Fred De Palma, remixata da Francesco Dimar. Vi mancava così il ritmo un po' chiassoso della musica remixata? Franco non vi delude. L'angolo della musica remixata c'è sempre. Adesso J Mazzola, MRK Music Extended Retouch, version del brano Collegiala. Godiamoci la musica!

E abbiamo così ascoltato Joe Mazzola con questa Extended Retouch version del brano Collegiala. Adesso con questo brano, che è ancora un remix, voglio salutare il collega Alberto De Gennaro, che la domenica mattina vi tiene compagnia, ci tiene compagnia dalle 11 alle 13 con il suo programma Remember, e lui ha parlato del concerto di questo grande artista. Solo 7.000 euro per il concerto e la cena annessa al concerto nell'hotel Romazzino di Arzachena. E ragazzi, eravamo solo 500 ad ascoltare questo concertone. E allora ci ascoltiamo Robbie Williams con Angels. Gli angeli sono qua.

Eh sì, con la fantasia si può essere ovunque, anche al concerto con annessa cena di gala lì all'Hotel Romazzino di Arzachena nella Costa Smeralda per ascoltare il concertone di Robbie Williams. E adesso la musica prosegue con gli Earth, Wind & Fire, che ribadiscono l'importanza della fantasia con il brano Fantasy. Godiamoci la musica!

terra, vento e fuoco a cantare in fantasia, appunto, questo brano Fantasy, qua alle 19:54 minuti primi da questa bella binata di Internet Radio, che vado a ricordare: Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Grazie di essere qui con noi. Adesso un saluto va a Giorgio, che ha ripreso a lavorare, si è ricaricato, ma adesso già riprende a fare bella fatica. Ciao Giorgio, per te Gigi D'Agostino con il brano L'amour toujours.

Era Gigi D'Agostino con il brano L'amour toujours per salutare Giorgio, ma salutiamo anche Monica e Mattia. L'amore sempre con noi e adesso non ci fermiamo di sicuro, nel senso che la musica continua, anche se per quanto riguarda l'appuntamento con Franco della domenica pomeriggio siamo arrivati alla conclusione e andiamo a chiudere con i Queen con il brano Don't Stop Me Now. Con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo per il programma Sabato con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo l'appuntamento alle 21:30 questa sera con il programma di Giocara Woman in Rock, cura la regia Paolo Dalu. E vi ricordo anche che domenica prossima dalle 20 alle 21:30 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu, il programma Boges e Ballo Sardegna, il meglio dei canti e dei balli della Sardegna. Per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, vi auguro di godervi la musica e godervi la vita. Ciao, grazie di cuore per essere stati qui con noi. La musica prosegue. Viva la radio, viva la vita. Ciao ciao.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, e se dicessi che non

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.